0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. E mi dice, cosa ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, eccoci.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
4: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non allora, credo proprio.
1: Ma non è vero.
4: Allora, no. bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No.
5: Sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì.
0: C'era anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non abbiamo proiettato però, perché certo. No, sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
3: Ma infatti.
1: Hai detto a te che smettevi. L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti a
4: sul
1: tutti.
4: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
4: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: applauso
0: perché?
4: A questa mia frase.
1: No, ma non dire
4: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
1: dovrebbe?
4: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Salda, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Salda. Grande Salda, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
4: Cosa c'entra l'Australia?
3: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
6: perché
1: vuoi.
6: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto: no, Capoverde.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Dire, come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: Lei, no, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so
0: perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Ma
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, ma... i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao ciao, buona giornata.
3: D'epoca,
0: ciao.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so
1: sempre.
0: Cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ci si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda. È sempre
3: la moda.
0: Più. È sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza, è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua su R101.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di Brotox?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo Botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti
0: intime.
2: Ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia. Data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
3: aiutava.
0: Sì, se no
3: la tuta balla
0: balla. Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti. Sei così magro che sembri sottovuoto. Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo
1: imparato
3: una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox, cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre. Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non grignare i denti.
3: Signora di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. La trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gian Antonio che ieri nella motocicletta.
0: Bravi,
1: Romano.
0: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gian Antonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: Eurovision Song Contest.
1: Pensate
0: chissà
1: le altre, pensate quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto,
0: ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
0: Dai, avanti. dai
1: facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte, dico vabbè domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui,
0: peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend e
1: ecco, e
0: c'erano
1: a fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
0: Erano anche al matrimonio, sì.
1: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera e in quell'occasione disse non sono bello, piaggio.
3: Dai.
4: Questo, questo è la libidine coi fiocchi.
0: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
0: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questa è bella.
0: Che
4: però,
0: ti ridi?
2: Non deve, non deve essere carina, ma neanche, neanche un accenno. Non deve, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
0: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
5: Buongiorno Chiara. Ciao. È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
0: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchemando da Genova.
1: Perché non si, perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
0: Ma non finisce qui.
6: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
1: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
0: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
7: Ciao banda. Ciao. Sapete come si misura l'area di un calvo?
0: Come?
7: Lato pelato.
0: Ti ha fatto rialzare in piedi.
1: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
1: Bravo.
4: Bene.
0: Ultimo sfidante, ultima.
8: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
0: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
0: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
1: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
0: Abbiamo finito qua in realtà? No?
1: C'è ancora una cosa.
0: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
9: R101, sono Daniele da Villanteri.
4: No.
9: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiva.

0: è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che non capisci
2: più. Battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
4: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E we were, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
3: Il problema è divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Pensa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto
1: detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

0: Perché? Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
1: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho vinto, farla durare di più almeno, no?
0: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
2: Era la finale comunque.
3: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
4: Ah, infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
0: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
4: Come cosa?
5: Rud.
0: Dai, Bullet. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
2: Casper.
0: Ma allora voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
2: Vai.
0: Sto in rud.
1: Sì.
0: Vuol dire mi annoio.
4: Ah sì.
0: Sì. Sto
2: povero, già ha perso pure
0: Sto giocovicciando.
4: Sì.
0: Vuol dire sto rosicando.
2: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi, dei sfidanti.
0: Poi c'è Miss Mattarello.
2: Cosa vuol dire?
4: Attenzione,
0: quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
4: Sì.
0: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
2: Okay. Vilipendio al presidente.
1: Pensavo peggio, però mi smattarello non partiva bene.
4: No.
0: Panattoso.
4: Panattoso.
2: Cos'è?
0: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
4: Non è vero.
2: Come
5: è un po' sornione.
4: Beh, posso chiedere... panattoso e sornione.
3: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
4: No, ma cosa dici?
1: Ma non dire
5: così. Cioè, sente ti mena.
4: Ma cosa vuoi una Panatta?
0: Poi c'è iannicare.
2: Oh, cosa vuol dire iannicare?
0: Vincere vuol dire.
4: Vincere.
0: E sinnerare?
1: Sinnerare?
2: Sì. Trionfare.
0: Vuol dire sempre vincere.
5: Meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
0: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
1: Sì.
5: Ma anche
0: ho vinto
5: oggi.
0: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
1: No! Povero.
3: Dai.
4: Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
5: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
0: è
5: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
1: nella Terra Rossa.
5: Tutti i tornei della Terra 1000.
4: Hai mai vista verde?
5: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
4: Certo.
5: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
4: Margine per
5: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo.
2: Ma
1: cosa
2: questa è la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra quello possibilità.
0: Era. Come faceva?
3: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella. Me l'hai
3: detto. Poco dopo.
1: Sì.
3: No, dico.
1: Sì, dopo
3: qualche
1: spesso.
3: Minuto dopo.
1: Però forse
3: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
3: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
3: Rai 1.
4: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo, sbagliato.
3: Calindri, attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
5: È vero.
1: Esatto, avanti.
4: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Brescia.
0: Quasi, dai.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo
0: e?
7: Che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
3: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, c'era un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo segnato.
6: Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Il penso abbiate Eccolo. Osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla,
1: sì,
0: perché
1: ovvio,
0: che lo leggeva.
3: Ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Ma se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti, dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici, a volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
3: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
3: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate.
3: Che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e tre, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione.
1: Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
3: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più.
1: Ed era quello che lo sostituì sportiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
3: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
3: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che tempo
0: Tarzan
3: fa.
0: Boy?
3: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
3: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire chi
3: un po'
1: è.
3: Di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha conferto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ma Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, Australia. Cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
3: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
3: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non lo credo proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No!
6: Sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. No, sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti.
1: Hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti
5: sul
3: a tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
5: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: No,
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
4: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe.
5: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Cosa c'entra l'Australia?
1: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision. Anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
4: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto, ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto, no, Capoverde.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Enjoy the music. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Eurovision Song Contest.
1: Pensate
0: chissà
1: le altre, pensate quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto,
0: ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
0: Dai, avanti. dai
1: facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte, dico vabbè domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui,
0: peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend e
1: ecco, e
0: c'erano.
1: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
0: Erano anche al matrimonio, sì.
1: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai.
4: Questo, questo è la libidine coi fiocchi.
0: Non avete la botola per Griziano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
0: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questa è bella.
0: Che
4: però,
0: ti ridi?
2: Non deve, non deve essere carina, ma neanche, neanche un accenno. Non deve, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
0: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
5: Buongiorno Chiara. Ciao. È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
0: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchiamando da Genova.
1: Perché non si, perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
0: Ma non finisce qui.
6: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
1: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
0: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Sapete come si misura l'area di un calvo?
0: Come?
7: Lato pelato.
0: Ti ha fatto rialzare in piedi.
1: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
1: Bravo.
4: Bene.
0: Ultimo sfidante, ultima.
8: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
0: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
0: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
1: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
0: Abbiamo finito qua?
1: No,
0: in realtà? No.
1: C'è ancora una cosa.
0: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo.
4: No,
0: non lo so, apriamo la porticina, vediamo chi è.
4: No.
9: Mare 101, sono Daniele da Villanterio.
4: No.
9: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiva.

0: Daniele è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la Daspo da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che lo capisci.
2: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
2: E allora the winner is.
4: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina, questa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

0: Sì. Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
1: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho puoi vinto farla durare di più almeno, no?
0: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
2: Era la finale dell'impresa.
3: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
4: Ah, infatti tutti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
0: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
5: Come cosa?
6: Rud.
0: Dai, Gulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
2: Casper.
0: Ma allora voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
2: Vai.
0: Sto in rud.
1: Sì.
0: Vuol dire mi annoio.
4: Ah sì.
0: Sì. Sto
2: povero, già ha perso pure
0: Sto giocovicciando.
4: Sì.
0: Vuol dire sto rosicando.
2: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi dei sfidanti.
0: Poi c'è Miss Mattarello.
2: Cosa vuol dire?
4: Attenzione.
0: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
4: Sì.
0: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
2: Okay. Vilipendio al presidente.
1: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
4: No.
0: Panattoso.
4: Panattoso.
2: Cos'è?
0: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
4: Non è vero.
2: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
4: Beh, ma posso chiedere? Panattoso e sornione.
3: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
4: No,
6: ma cosa dici?
1: Ma non dire
6: cioè,
1: così.
6: Sente ti mena.
2: Ma cosa fai una Panatta?
0: Poi c'è Iannicare.
2: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
0: Vincere vuol dire.
4: Ah, vincere.
0: E sinnerare?
1: Sinnerare?
2: Sì. Trionfare.
0: Vuol dire sempre vincere.
6: meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
0: Sì. Volevo dire una cosa, poi vado via perché devo allenarmi.
1: Mm-hmm. Sì.
6: Anche
0: ho vinto.
6: Oggi.
0: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
1: No! Povero.
4: Dai. Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
0: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
1: nella Terra Rossa.
6: Tutti i tornei Master 1000.
4: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
4: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine
4: per
6: veramente.

0: Ed eccola che arriva la rivincita dei boomer, nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra quello possibilità.
0: Come faceva?
3: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella. Me l'hai
3: detto. Poco dopo.
1: Sì.
3: Qualche minuto dopo.
1: Però forse
3: giorno dopo.
1: Era sullo stesso canale.
3: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
3: Rai 1.
4: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Massimo, sbagliato.
3: Calindri, attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
5: È vero.
1: Esatto, avanti.
4: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Quasi, dai.
1: Antonio,
6: Fochino. Facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
3: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: È questa
9: diamogli
1: la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché leggeva.
3: L'ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti. Poi, dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
3: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
3: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa. Sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate
3: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione solitaria.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
3: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più.
1: Ed era quello che lo sostituiva. curva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano
1: adesso,
0: alla famiglia,
1: ragazzi.
0: Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
3: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
3: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come amo, come indizio, vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
3: tempo fa,
0: Boy?
3: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
3: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire a chi
3: un po'
1: è...
3: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Val Padana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Quale Psy?
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
1: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
4: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
1: Ma non credo proprio. Ma non è vero.
4: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No.
5: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì.
0: C'era
1: sì,
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non l'abbiamo proiettato però, perché certo. No, sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
3: Ma infatti,
1: hai detto te che smettevi. L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti a
4: sul
1: tutti.
4: Pacco, sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco
4: Stefanone, Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: applauso
0: perché?
4: Applauso a questa mia frase.
1: No, ma non dire
4: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché?
1: Perché dovrebbe.
4: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
4: Cosa c'entra l'Australia?
3: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
6: perché
1: vuoi.
6: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto, ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto, no, Capoverde.

0: Lights Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini.

0: con i loro motti, mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
2: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
2: Mi spiace.
3: Devi dire,
2: mi spiace.
3: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: Lei, no, ma è vero, ma perché guarda,
2: ah, no,
1: che
2: lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda, sì, che si fa trovare pronta. Poi chiama
2: solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
2: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione, quando
3: l'emozione. È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
3: Ma non per so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già non c'è polemica.
0: Devono farlo anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
3: Che...
1: Sì.
3: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
3: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
2: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
2: Ha voglia, lì sì.
3: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
2: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: sai perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì,
3: okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: Più, è sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza, è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua i trafficanti.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo Botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia. Data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
3: Sì, se no la tuta balla e
2: balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre. Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. La trap. Ok. Mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Giannantonio che ieri nella motocicletta.
0: Bravi, Fra.
1: Romano.
0: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Giannantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: Pensate le altre, pensate quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
1: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge e poi magari torniamo sul, sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai, avanti. dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime, sì, io sono sbalordito tutte le volte, dico vabbè domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione, guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend e
0: ecco, e
1: c'erano
0: a fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera e in quell'occasione disse non sono bello, piaggio.
3: Dai. Può stare?
4: Questo è l'olipidine con i fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questa è bella.
1: Che
4: però,
1: ti ridi?
2: Non deve, non deve essere carina, ma neanche, neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione!
5: Buongiorno Chiara. Ciao. È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Pur chiamando da Genova.
0: Perché, non si, perché non si imbarca Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
6: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
7: Ciao banda. Ciao. Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
7: Lato pelato.
1: Ah,
7: teramo.
1: A Teramo ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
4: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
8: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E qui Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua in realtà? No?
2: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera.
4: No.
1: Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
9: No. 301, sono Daniele da Villanteri. No. Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e uiva.

0: è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che non capisco.
2: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
4: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Questa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto
1: detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai.

0: siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
2: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao, Carlo.
2: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
2: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non allora, credo non proprio.
3: Ma non è vero.
2: Allora, no. Bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
2: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
2: Sinner.
4: No.
5: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
2: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
2: Che non abbiamo proiettato però, perché certo. No, sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
2: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo

0: scettro.
1: Ma infatti,
2: hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti
1: sul
3: a tutti.
1: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco
1: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Vabbè. Povero,
1: applauso
0: perché?
1: A questa mia frase.
3: No, ma non dire
1: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
4: Sì.
1: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché?
3: Perché dovrebbe.
1: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo?
0: Ah!
1: No. Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
0: Ah!
1: Quindi, cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
0: No, sono dei fanatici dell'Eurovision. Beh, anche a Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
1: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
2: Vero, però.
3: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision. Trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
5: perché
3: vuoi.
5: Perché non hanno vinto subito allora?
1: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo 6 ore che stai sul sellino, nasce qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: parlato
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno. Partita
0: in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, ma... i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao ciao, buona giornata.
3: D'epoca,
0: ciao.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì,
3: okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: Più, è sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: qua. Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua, su R101.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo son fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo scrotox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti
0: intime.
2: Sì, ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia. Data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che gli
3: sì,
0: stavano.
3: Sì, se no la tuta balla balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti. Sei così magro che sembri sottovuoto. Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora
3: abbiamo imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox, cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bike lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Il tuo swag.
0: Il mio

0: Quag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. Una trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Giannantonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi, Fra.
1: Romano. Bravi. Ha trionfato.
2: Di Giannantonio no. Faceva il TG, giusto?
1: Sì, sì, sì, poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Chiaro, esatto.

0: Pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
1: Ma mi hanno detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Sì, io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend e
0: ecco, e
1: c'erano
0: a fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera e in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai.
4: Questo è l'alpinismo con i fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questa è bella.
1: Che
4: però,
1: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
5: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
5: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchiamando da Genova.
0: Perché non si imbarca Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
6: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
7: Lato pelato.
1: A Teramo. Ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
4: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
8: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo,
0: sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua in realtà? No?
2: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
9: R101, sono Daniele da Villanteri.
2: No.
9: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiva.

0: è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che non capisci
2: più. Battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
4: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E Linda da Catania.
1: C'era di peggio, Ma va bene così. Bea,
0: Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Questa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani alle 8.

0: tutti.
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho poi vinto, farla durare di più almeno.
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale l'impresa. Comunque.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti, tutti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere Cosa in finale.
0: Come Cosa?
6: Rud.
1: Dai, Bulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora, voi parlate di... parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai. Sì.
1: Sto in rude.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì. Sto...
3: Povero, già ha perso pure
1: Sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi, poi, dei tuoi sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
6: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io,
5: sì,
1: cioè seduto, e preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non è. Sì.

0: partiva bene.
1: No.
2: Panattoso?
3: Panattoso. Cos'è?
2: Quando sei un po' così, un po' non, che non sorridi?
1: Non è vero.
3: Come penaloso?
1: È un po' sornione.
4: Beh, ma panattoso e sornione.
5: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
2: Posso dire una cosa?
0: Vai.
2: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
1: No, ma cosa no, dici? Guarda,
0: ma non dire
1: cioè,
0: così.
1: Senti, ti mena.
0: Ma cosa è Panatta?
2: Poi c'è Iannicare.
3: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
2: Vincere vuol dire.
5: Ah, vincere.
2: E sinnerare?
0: Sinnerare?
3: Sì. Trionfare.
2: Vuol dire sempre vincere.
1: Beh, meno poi... male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
2: Sì, volevo dire una cosa, poi vado via perché devo allenarmi.
0: Mm-hmm. Sì.
1: Anche
2: ho vinto.
1: Oggi.
2: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
0: No! Povero!
5: Dai.
1: Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia di impegnarti un po' di più anche te. Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
2: sì,
1: è
2: sì,
1: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
0: Djokovic nella Terra Rossa.
1: No, sì, tutti vabbè, i tornei nella Master 1000.
5: Hai mai vista verde?
1: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
5: Certo.
1: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
1: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile, siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra quello possibilità.
0: Come faceva?
3: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella. Me l'hai
3: boomer. Poco dopo.
1: Sì.
3: Qualche minuto dopo.
1: Però forse era sullo stesso canale.
3: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
3: 3-1.
4: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo! Ernesto sbagliato!
3: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo con Carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
5: È vero.
1: Esatto, avanti!
4: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia?
0: Quasi, dai!
3: Antonio, un pochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
3: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni e l'hanno tolto il barometro nella sigla, perché leggeva.
3: Ma allora, tolto anche Bernacca.
1: Esatto, fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti. Poi dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi, che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
3: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
3: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate,
3: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione solitale.
1: Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
3: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più.
1: Ed era quello che lo sostituì sportiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire perché? Che temperature c'erano.
3: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
3: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che tempo
0: Tarzan
3: fa.
0: Boy?
3: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. Non risulta poi. Cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
3: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire a
3: un
1: chi
3: po'
1: è...
3: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti è salito almeno 3 vittime e diversi feriti il bilancio della sparatoria in un centro islamico a San Diego in California. La polizia ha ucciso 2 attentatori, entrambi adolescenti di 17 e 19 anni, in luogo di preghiera, la più grande moschea della contea. E Donald Trump è stato informato della sparatoria al centro islamico di San Diego e quanto riferito nella serata italiana alla Casa Bianca. Sul Medio Oriente Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri. Il presidente avverte però di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non sia raggiunta un'intesa accettabile. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim al-Kudri, che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto ferendo gravemente 2 donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora 4 feriti. I corpi dei 4 sud-italiani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. 2 saranno portati in superficie in giornata, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa da parte di 3 sub finlandesi. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale, lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

Andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Cola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida.

0: grazie.
1: Addirittura balletto.
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda!
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas!
2: Bravo,
3: aiuto!
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai i bambini. I bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: È buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67. Scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii. Ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, metti, grande.
3: Metti giù tra i buoni e lì ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata, mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao, banda.
2: Poi mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao! Lo sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria da Calabria.
3: Ma abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Marie una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Marie una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile.
1: Guarda, che segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Una cosa? No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però
7: non
1: secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo poi, prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto.
2: Poveraccio.
3: Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione,
2: mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schioccale ste dita.

0: Caso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
1: No, perché
0: telefono, ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Ognuno c'ha la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: La famosa X. Stai parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta
3: colpa
1: tua.
3: Sono l'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Devi
3: fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora
3: ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei
0: il
1: suo pazzo, un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta intorno.
2: Anch'io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre, per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente, guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso, cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, mai
2: tutto,
4: no.
2: È tutto peggiorato.
1: Quando cerco ormai fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non, sì, ti manca niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: però contrario. Il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
5: Posso dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti
5: è
4: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì, effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: sì, sì, ma infatti senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino. Ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia. Saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente. Nelle discussioni con l'Iran ci sono sviluppi positivi e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo, lo dice il presidente americano Trump. Teheran deve però rinunciare al nucleare, avverte. A stretto giro la replica del ministro iraniano Arachki: è una richiesta eccessiva. Sparatoria nella maggiore moschea di San Diego in California. Il bilancio è di almeno 3 vittime, oltre ai 2 aggressori di 17 e 19 anni, ritrovati senza vita all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Sarebbero stati trovati messaggi anti-Islam. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo con il ministro Tajani che chiede il rilascio immediato dei connazionali. Il caso di Modena, rinviata ad oggi l'udienza per la convalida del fermo di Salim El Kudri, l'autore della tentata strage di sabato. Con la sua auto è piombato sui pedoni. I legali hanno chiesto una perizia psichiatrica. Il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini eroi che hanno bloccato il 31enne e soccorso i feriti. I corpi dei 4 sub italiani morti durante una immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive, saranno recuperati entro domani. Sono stati tutti individuati dal team di esperti finlandese. Si tratta di un'operazione molto prudente, spiegano. Intanto la salma del primo sub ad essere recuperato portata in Italia. Elon Musk perde la causa su un OpenAI contro Sam Altman, respinta la richiesta di risarcimento da 130 miliardi di dollari. Per il patron di Tesla e SpaceX, la startup sviluppatrice di ChatGPT aveva violato l'impegno a rimanere una organizzazione no profit. Per i giudici si è mosso troppo tardi, lui farà appello contro il verdetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida.

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Con le mani, con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas, ciao Nicolas.
3: Nicolas.
2: Bravo. Bravo,
3: aiuto.
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini. I bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: È buoni, buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Ah. Visto che non può parlare, mano, perché? In radio, sul canale 67. Scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, no. Grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok, okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Questo è mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto, no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
7: Ciao.
1: Ciao. Lo
7: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria, Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
8: Troppo difficile.
1: Guarda, che segnale?
8: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
8: c'è
1: via.
8: Una cosa? No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
8: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto.
2: Poveraccio.
3: Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
8: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
8: Dov'è Mano?
3: E schiocca le ste dita.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Niente, rimandalo col messaggio di testo.
1: No, perché
0: ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è
0: unica,
1: la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: La X, no,
2: famosa
3: X. Parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente in prima nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare, invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo, sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo,
1: certo.
0: È tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe
0: l'ultimo
1: le cose.
0: Corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermata.
0: Vabbè, uno le prova
1: tutte.
0: Giusto,
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Perché
3: devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
3: Ecco,
2: apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Perché già è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, vale. Allora hai fatto bene.
1: Sei,
0: insomma,
1: sei un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: chi ti
1: sta
2: intorno.
1: Anch'io
2: quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre, per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai.
1: Fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì. telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano... Non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo... Io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: ah, però, il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì.
0: Pellegrini.
2: Infatti... Pellegrino.
0: Pellegrino.
5: Pellegrino. Posso
0: vedi?
5: Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti
5: in
4: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Dai, sì, finale dai. Che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Sì. Quindi, ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì. effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tanto, tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, sì. senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: Ah,
0: okay. I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando sì. bussa l'Ernia.
5: Saluta.
2: È un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani. Ciao Yannick.

Notte, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I colloqui sono seri ma sono pronto a colpire, così Donald Trump dopo aver sospeso l'attacco all'Iran. Era previsto per oggi. Il presidente degli Stati Uniti riferisce di aver informato anche Netanyahu. La decisione di Washington dopo le pressioni dei paesi arabi convinti che una intesa sia vicina. Il nodo resta sempre l'arma nucleare. Spari in un centro islamico di San Diego in California. Ad agire due giovani di 17 e 19 anni, ritrovati poi senza vita in un'auto. Tre i morti all'interno della moschea, anche una guardia giurata, diversi feriti. La madre di uno dei ragazzi aveva contattato la polizia. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele, intercettata stavolta al largo delle acque di Cipro. Circa 500 gli attivisti coinvolti, almeno 12 gli italiani. Il ministro Tajani chiede il rilascio immediato. Spostata ad oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate dopo i fatti di Modena, chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. Nel governo si accende il dibattito sui permessi di soggiorno. La Lega porta la vicenda in plenaria al Parlamento europeo. Dopo l'individuazione dei 4 dei 5 sub italiani morti durante una immersione alle Maldive, le prossime operazioni di recupero saranno condotte con estrema prudenza, riferisce il team di esperti finlandese. I corpi si trovano nel secondo ambiente di una grotta che stavano esplorando. Si pensa di concludere entro domani. Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta di Europa e Cina. Il decollo del razzo alle 5.52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

rimanete via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: Oh banda, come voi siete grandi! E Wiwa!

0: Avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida, la

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Con le mani, con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo. Bravo,
3: aiuto.
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini. I bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: È buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Ah. Visto che non può parlare, mano, perché? In radio, sul canale 67. Scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: no. Grande.
3: Metti giù tra i buoni e li ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok. Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Noi mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
7: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
8: Ciao. Lo sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
9: Troppo difficile.
1: Guarda, che
9: Mano,
1: segnale?
9: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
9: c'è
1: via.
9: No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
9: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto.
2: Poveraccio.
3: Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire soffrire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
9: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao.
9: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita. Oh.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
1: No, perché
0: ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Stavo parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, come te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: È tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà
1: ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: tutte.
0: No?
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano, come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
0: Non è l'unica però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Perché
3: devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora
3: ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: se no, si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei solo un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: The Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta
2: intorno. Io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre, per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente, guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso, cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No,
2: ormai
4: no.
2: È tutto peggiorato.
1: Quando cerco ormai fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non ti manca niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
5: Posso dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
1: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì. Effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: sì, sì, ma infatti sì. Senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: Okay.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia, saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dal

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Su richiesta dei paesi arabi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso per qualche giorno l'attacco in Iran. Sarebbero in corso colloqui positivi. Il nodo resta sempre quello dell'arma nucleare e Teheran, sulla capacità di difesa del paese, avverte: l'asse della resistenza è più forte e unita che mai. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, più di 300 gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo con il ministro Tajani che chiede il rilascio immediato dei connazionali. La polizia di San Diego in California interviene in un centro islamico per una sparatoria, 3 i morti, diversi i feriti. Ad agire 2 ragazzi di 17 e 19 anni ritrovati poi senza vita nella loro auto parcheggiata a poca distanza. La madre di uno dei 2 aveva dato l'allarme. L'imam della moschea negli Stati Uniti: odio contro l'Islam senza precedenti. Il caso di Modena, oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Dal carcere dice: sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare male. In alcune email del 2021 insultava i cristiani. Chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. I corpi dei 4 sub italiani morti durante una immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Sono stati tutti individuati dal team di esperti finlandese. Si tratta di un'operazione molto prudente, spiegano. Intanto la salma della primo subacqueo ad essere ritrovata portata in Italia. Prima notte in carcere a Poggio Reale in attesa della convalida del fermo per il 49enne accusato dell'omicidio delle 2 donne rinvenute senza vita in un cantiere edile nel napoletano. Le vittime, 2 prostitute di 29 e 49 anni. I delitti sarebbero avvenuti in giorni diversi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida, la

0: gente.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era Monopoly.
3: Oh, mamma mia.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo,
3: aiuto.
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: grande.
3: Metti giù tra i buoni e lì ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok. Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Se mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrusciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria. Fa.
1: Ma e come la disegni? La canapa indiana.
2: Una erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: È troppo difficile. Guarda,
1: che
7: mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, c'è via.
7: Niente. No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto poi, questo poi, prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
2: Non si finisce.
1: Sappiamo
2: mai
1: che
2: di
1: facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101, 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
1: No, perché
0: ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è
0: unica,
1: la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Stavo parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta
3: colpa
1: tua.
3: Sono l'unico al mondo che scrive stampatello e non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti,
1: sì,
0: perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: È tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe
0: l'ultimo
1: le cose.
0: Corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermata.
0: Vabbè, ora le prova
1: tutte.
0: No?
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina.
1: Ciao Sabrina.
3: Perché devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
3: Ecco,
2: apra grande,
3: potete
2: signora
3: ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: no, si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, vale. Allora hai fatto bene.
1: Sei,
0: insomma,
1: sei un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece sì, sono per tutti sì. voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: to Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao, Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si

0: presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione, viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Per sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
1: Ok.
0: Adesso per il regalo di nozze.
1: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
0: Esatto, questo.
2: Quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
3: Chi è?
2: E non il sappiamo buccioco. Bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
3: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
4: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
0: Non ho capito niente.
4: Allora, sì, io sono qua con un mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
0: In Austria? Dove esattamente in Austria?
2: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
1: Ma se, scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
4: La posizione esatta.
0: Mettigli una pezza.
4: Prickles Dust.
2: Eh? Parla austriaco, credo.
0: Mi ha detto Angelus.
4: Allora, io sto scrivendo
1: le lettere.
4: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
3: Sì.
4: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
0: Filomenia, bella, bella.
3: Io la voto, io la voto.
1: Voglio votare,
4: però non c'è un problema, però.
1: Subito.
4: Senta. Ma c'è un problema.
1: Quale?
4: La Spagna non partecipa.
0: No! La Spagna non partecipa. Senta, no, c'è la Bulgaria e il titolo, sì, mi incuriosisce. Sì. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
4: Bangaranga.
3: Filomenia in bulgaro.
4: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cib drape?
3: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
4: why Germania with the kraut e wurst?
3: Sì.
4: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna,
2: no,
4: vestito da writers, e scrivo Sal Da Vinci vaffan.
0: No, ma perché? Ma
2: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale,
3: è crollato, Cristiano.
2: Sta volando via Sal Da Vinci.
0: Sì, sta andando bene?
2: Sì. Podio si avvicina.
4: Lo dico io, dove volare quello lì.
3: Dai,
1: c'è bisogno di accanirsi così.
0: Senta,
4: beviti una bad bull, ti metti reale, tre vai a quel polmone.
3: Ma che cattivo.
0: Senta,
4: scusate, perché San Marino
2: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
4: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
2: No, questa è un'idea.
0: Il Papa prima
2: sensata
0: di Leone era 13 Pietro.
4: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e
3: sì,
4: Barbareschi.
3: Sì. I conduttori, sì.
0: I conduttori.
4: Infemi.
0: Ma perché?
4: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
3: chissà cosa dirà.
4: Corsi,
2: sì, che farà, sì, la traduzione in italiano, sì, con l'altra Lamborghini. Gabriele.
4: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesi.
2: No, un altro trio
1: più moderno.
4: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
3: Va bene,
4: perché come lei presenta due bei balconcini.
3: Eccola.
4: E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
2: Va bene.
3: Arriva bacetta.
4: Così.
2: Arriva. Grazie bacetta al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni,
3: sì,
2: dopo la prima puntata di stasera.
0: Sì. Provi ad ascoltare Bangaranga e poi mi dirà.
2: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese, che è la Puglia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Una ripresa degli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran è stata sospesa almeno per un po'. Teheran però scriva i termini sull'atomica. La decisione è stata annunciata da Trump su pressione dei paesi arabi. I negoziati per la fine delle ostilità sarebbero positivi, ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti. Prezzi del petrolio in lieve calo. Putin vola a Pechino per incontrare Xi Jinping. Secondo una nota del Cremlino, il presidente russo e l'omologo cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra i due paesi e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. Intanto da oggi le forze armate russe condurranno per 3 giorni delle esercitazioni nucleari. La sparatoria in un centro islamico di San Diego, negli Stati Uniti, il bilancio è di 3 morti e diversi feriti. Gli aggressori, 2 giovani di 17 e 19 anni, trovati senza vita nella loro auto parcheggiata a poca distanza dalla moschea. La madre di uno di loro aveva dato l'allarme alla polizia. 13 minorenni denunciati dalla Digos per apologia fascista, nazista e odio razziale, eseguite perquisizioni e sequestri nelle loro abitazioni. Tutti i ragazzi vivono nel territorio senese, diffondevano materiale pedopornografico, ritrovate anche armi. Ordine di evacuazione per 23.000 persone in una comunità a nord di Los Angeles a causa di un incendio di sterpagli scoppiato nella contea di Ventura dello stato della California. Le fiamme alimentate dai forti venti, in corso intensi sforzi di spegnimento. La missione SMILE, in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella cinese, è stata lanciata con successo a bordo di un razzo europeo Vega C dalla Guyana francese. Dopo circa 57 minuti di volo, il satellite è stato rilasciato correttamente in orbita, studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Benson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8.53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica. Ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Io quando
2: firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre, per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso, cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Buona Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai
1: fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Infatti.
0: Pellegrino.
5: Posso vedi dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
1: ma infatti
5: è
1: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Sì, finale dai, che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma
2: quindi,
5: sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis. Cioè,
2: per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto MasterChef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì, effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: sì, sì, ma infatti sì, senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì, non so se farai i tornei a Berlino. Ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia, saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Caso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101, 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi
1: sì,
0: ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Ognuno
0: c'ha
1: la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
2: La X, no, famosa X.
3: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, come te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini.
0: Non è l'unica però.
1: Questo
5: buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Perché
3: devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia.
0: Sì.
2: Perché già È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei il suo un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: Adele dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao, Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, anche la localizzazione.
5: La posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklis Dusch.
0: Parla austriaco, credo.
1: Mi ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le
5: lettere. Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision. Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
0: però non
2: c'è un problema,
0: però.
2: Subito.
5: Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibo di rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi.
5: Why Germania with the kraut e brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestiti da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: Ma perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci,
1: Sì, sta andando bene.
0: Podio si avvicina.
5: Lo dico io dove deve volare quello lì.
4: Dai.
2: Vabbè. C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad multimetriale, tre vai a colpo.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì. I conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano, dell'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesano.
0: No, un altro trio.
2: Un altro trio più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma a Elettra Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Arriva baceta.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato, chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: Take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan. La kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai, conduzione
3: brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, ciao.
2: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
2: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì, carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì, avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
2: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
2: meglio,
1: non verrebbero multati.
2: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
2: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì,
3: perché...
1: Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
2: c'è
1: questo
2: la
1: modo
2: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
2: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
3: Sempre la andiamo,
2: Ok, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
2: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida?

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Addirittura balletto. Con le mani, con le mani, ciao ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio, era a Monopoli.
2: Oh, mamma.
3: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
2: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
2: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda!
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano! Ciao Nicolas da Teramo!
1: Nicolas!
3: Bravo,
2: aiuto!
3: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
2: Mettila dai, i bambini, i bambini sempre tra i buoni.
3: Cos'è questa novità?
1: È buoni, buoni,
2: buoni. I bambini
1: koala.
2: Tra i buoni. Koala.
1: Visto

0: che non può parlare, mano, perché? In radio, sul canale 67. Scriviamo
1: poi
0: i voti. Vai, secondo sfidante.
2: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
1: Metti Giulia da Catania.
0: Giulia, metti, no, grande.
1: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
0: A metà.
1: Esatto,
0: dai.
1: Giulia.
3: Ok, okay.
1: Poi?
4: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita. Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e questo
3: mettilo tra i disperati.
1: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
0: Casalvelino.
1: Casalvelino.
0: Che sale però.
1: Anche te scrivi bene comunque.
3: Sì, davvero.
1: Poi?
2: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto, no, è troppo bella. Risico di non vincere.
0: Hai fatto bene.
1: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
3: dietro la lavagna.
1: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
3: Intrusciolato.
0: Okay. Risico.
1: Risico, poi.
0: Scrive comunque.
1: Ce n'è un'ultima, dai.
2: Ciao.
0: Lo
2: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria da Calabria.
1: Non abbiamo più spazio, Maria.
0: Maria, Maria la disegno.
1: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
3: Ma poi le Marie una volta.
1: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria. Fa.
0: Ma e come la disegni? La canapa indiana.
3: Una erano tre e poi le Marie una volta.
1: Ma quelli facevano dolci.
3: Ah, vabbè.
0: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
5: Troppo difficile. Guarda, che segnale? Mano, come?
0: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
5: c'è
0: via.
5: Una pugnetta. No, sto facendo il dito medio. Vero?
0: Però
5: non
0: secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
5: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
0: Hai tradotto bene.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
1: Tutto poi, questo poi, prima di finire dal preside.
3: Poi parli del bullismo.
1: Appunto. Esatto, lo metti.
0: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
3: Povero Nicolas.
0: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
3: Non si finisce.
0: Sappiamo
3: mai
0: che ti
3: di
0: facciamo soffrire.
3: Finisce mai di patire questa radio.
1: Hai ragione.
3: Mamma mia.
0: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
5: Grazie, ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Dov'è Mano?
1: Mano? E schiocca le ste dita.

0: The Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti
2: sta intorno. Anch'io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria. Chi?
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Monica da Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No,
2: ormai
4: no.
2: È tutto peggiorato.
1: Quando cerco
2: ormai.
1: Fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì. telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner, Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi,
0: ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: ah, però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Infatti... Pellegrino.
0: Pellegrino.
5: Pellegrino. Posso
0: vedi?
5: Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Sì, finale dai. Che sta creando sull'ordine appunto. Pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai siamo... si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito
2: tanto,
0: tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, senti sì. sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: Ah,
0: okay. I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando
5: sì,
2: bussa l'Ernia saluta. È un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci ciao. Sentiamo domani, ciao Yannick.
5: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Trump annuncia di aver sospeso, su richiesta degli alleati del Golfo, un attacco all'Iran programmato per oggi. Il presidente degli Stati Uniti sostiene siano in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin vola da Xi a Pechino in cerca di garanzie. Sullo sfondo il gas, Trump e Zelensky. L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni. Al via il recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. 2 cadaveri saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani. Staffetta tra i sommozzatori da 30 a 7 metri. Verifiche sui permessi. Il marito della biologa Montefalcone dichiara: escludo che mia figlia non fosse autorizzata. Basta insinuazioni. Assalto al centro islamico di San Diego, in California. 5 morti, tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni, che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi anti-islamici e una tanica con simboli nazisti. Uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori e ha lasciato un biglietto di addio. Odio razziale e apologia di fascismo. 13 minori denunciati a Siena. Sono accusati anche dei reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Stellantis lancia il progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime auto elettriche sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano, con volumi produttivi significativi. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Hotel dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao, Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, anche la localizzazione.
5: La posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Prickles Dusch.
0: Parla austriaco, credo.
1: Mi ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le
5: lettere. Ma che
2: no,
5: allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision. Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema. Però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not Orecchiette with the Cibedre?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: insomma, why Germania with the Krauti e Brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
1: Ma perché? Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene?
0: Podio si avvicina.
5: Lo dico io dove deve volare quello lì.
4: Dai,
2: c'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull trimestriale, tre vai a colpo.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì. I conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano dell'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesi.
0: No, un altro trio.
2: Un altro trio più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma a Elettra Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Prima baceta.
5: Così, prima
0: grazie
5: baceta.
0: Al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera. Sì.
1: Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai, conduzione
3: brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, ciao.
2: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
2: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
2: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no? A partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
2: meglio.
1: Non verrebbero multati.
2: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
2: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì.
3: Bello.
1: Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
2: c'è
1: questo
2: la
1: modo
2: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo. è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
2: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
2: Ok, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
2: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 100.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida?

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto ah,
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo. Bravo.
3: Aiuto.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni o i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Noi mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Ma abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Marie una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Una erano tre e poi le Marie una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: È troppo difficile.
1: Guarda, che
7: mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Niente. No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti in
1: difficoltà. Alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
2: Non si finisce.
1: Sappiamo
2: mai
1: che
2: di
1: ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio,
3: hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: E schiocca le ste dita.

0: Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Io quando
2: firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre, per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai.
1: Fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì. telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano... Non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo... Io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: ah, però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sì. sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì.
0: Pellegrini.
2: Infatti. Pellegrino.
0: Pellegrino.
5: Pellegrino. Posso
0: vedi?
5: Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Sì, finale dai. Che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai siamo... si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti Mamma neurali mia. Artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente, dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tanto, tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando. Come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, sì. senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: Ah,
0: okay. I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando sì. bussa l'Ernia
5: Saluta.
2: È un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani. Ciao Yannick.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101, 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Lorella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Esatto, una specie di sì. DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Sto parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: si imprima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file. In qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma immagini.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina.
1: Non si
3: perché
1: fa.
3: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda come se la liscia in onda.
2: Sì.

0: È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
1: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
2: Dai, vale. Allora hai fatto bene.
3: Sei solo un paziente della moglie di Riccardo.
1: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
4: Fatemele capire tutte queste cose.
2: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece
0: sì,
2: sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino
1: davvero.
2: Hai visto il video? Ho visto come guardavo il video,
1: certo,
2: sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No,
3: ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision, è da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Perché certo, se per sempre si parlerà delle no, c'è la sposa.
2: Ok. Adesso
1: per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
5: Ecco la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le
5: lettere. Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: No! La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cheap drink?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with Kraut e Brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
1: No! Ma perché? Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Lo dico io dove devo volare quello lì.
4: Dai!
2: C'è bisogno di accanirsi così.
5: Metti una bad boost, metti reale, tre vai a quel problema.
4: Ma che cattivo!
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa la Puglia?
1: Cosa ti vuoi dire?
5: Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Questa è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano dell'altra Lamborghini.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesano.
0: No, un altro trio.
2: Un altro trio più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision.
0: Va bene.
4: Una bacetta.
5: Così.
0: Grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Beh, sì,
0: dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ci sono ottime possibilità di un accordo senza bombe. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin a Pechino. La cooperazione tra Cina e Russia ha raggiunto un livello senza precedenti, secondo il presidente russo, che incontra Xi Jinping. Il vertice cade a pochi giorni dalla storica visita di Trump in Cina e serve a concordare una strategia comune per affrontare le sfide globali. Intanto l'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Più di 35 imbarcazioni, con a bordo circa 300 attivisti, sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro. Fermati 12 italiani, il vice premier Tajani invita Israele a rilasciarli subito. Tel Aviv dice: rispetti il diritto internazionale. Al via il recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. 2 cadaveri saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani. Staffetta tra i sommozzatori da 30 a 7 metri. Verifiche sui permessi. El Kudri parla dal carcere. Sapevo che quel giorno sarei morto. Ho bisogno che qualcuno mi capisca, ha detto al suo avvocato. Il 31enne che sabato scorso a Modena con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Si va verso la perizia psichiatrica. Era in cura fino al 2023. Assalto al centro islamico di San Diego, in California. 5 morti, tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni, che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi antislamici e una tanica con simboli nazisti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
1: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Ma fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora, conduttrice.
2: Sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
5: Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Beh, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Non se lo fa sul frenulo.
2: Scusate, ma l'ha chiamato.
1: Immediato allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
1: dai.
2: Tiberio Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle, Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
0: Si balla
2: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce. Toni Pitoni Mattarella balleranno il jege jege jegia. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.

0: Amici di cinema stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con latte.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Speriamo di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do. E uiua!
7: Bravissimo il nostro amico
1: Andrea, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do che si riunisse.
1: Sì.
3: Bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Ah! Dai. Gigi San Marchi.
7: Il mio amico Gigi San Marchi. Io non ce la faccio parlare, ma lui, Gigi San Marchi, che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, di Andrea Roncato, che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa, l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto
0: ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizia da giovane,
0: Sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu ci anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
3: Grande, vi faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede i gratta e vinci quando entra dentro.
3: Giulianone.
5: 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
9: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
9: tappami,
1: lì.
9: Tappami
5: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: amici,
1: che
0: tutti amici,
1: hanno
0: tutti
1: fatto
0: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
9: l'ha
0: falle.
9: Visto anche nel derby il ciclone. Sei abbattuto. Dai.
0: Ora basta,
9: volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
9: Poi scusate,
1: guardare
9: detto da me
1: basso.
9: Detto da me fa ridere, no?
1: Ma infatti è così che funziona.

0: la banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, e non ce l'ho, non la trovo. Scusa.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: devi
3: così
1: fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: La Casa presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
5: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
5: Certo.
3: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
3: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo.
3: Anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
5: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
3: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
3: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
6: Buongiorno banditi. Ciao. Oggi poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atom.
0: No. Buona
6: giornata.
0: Metal jacket.
1: Era Vanna Marchi questa.
3: Esatto.
4: Allora io che non darmi più, signore.
3: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare. Mi piace l'odore del Napisan al mattino. Cosa del genere.
0: Che si chiamava
5: tenente Kilgore.
3: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
7: Buongiorno banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola.
0: Bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non vuole.
1: No, impressionato.
5: Sì, veramente. Ti invece con Suspiria di Dario
1: sì,
5: Argento.
1: Quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
3: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng. Cos'è?
2: Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamolo sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate? La storia di Filomegna.
2: Possiamo sentire tutta Gaeteno. Deve andare alla fine.
4: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata...
5: A gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
0: Ciao, Fabio,
4: trovati un lavoro.
7: Sono cercata l'alma mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
4: Aiuto.
5: già, ma l'algoritmo non ti premierà.
4: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
4: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Grazie.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
4: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
4: Sì, sì, brava. Sì.
5: Brava.
4: Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
2: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio.
3: Lo sa.
5: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona, probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: li dico? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Quante cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole.
3: Senti, io andrei col verdetto. Andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
2: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
3: verdetto finale.
2: Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao, dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo,
0: esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
4: Ogni tanto riparte queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge. Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Grazie per la storia. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui. Torna domani alle 8 su R101.

0: anche alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
1: Questo
5: è mia moglie, l'Angela Bonkel.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari. Facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente. Poi abbiamo Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica
5: la mia vita.
3: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice
6: al posto di Silvia Murphy in
5: Poppenheimer.
6: Paolo Dini
5: sentiamo,
4: sì,
6: farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare, sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticata e dei cacati.
6: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No, questo è un film per bambini.
3: Parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
1: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
7: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via col vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No,
0: sì, sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella O'Hara.
3: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Paura.
8: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo ululà, castello ululì. Ma ciao. Come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Frankenstein Junior.
1: E l'ultimo, questo sarebbe più facile di tutti. Però,
0: questo livello
1: mio cognato.
0: Militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
3: questo
4: ragazzi.
3: Borotalco.
8: Che fa mano il fantone in Borotalco e poi quando arriva la Giorgia a casa Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
0: Sì.

0: Una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah, beh, sono preparato io allora. Tre uomini. Una gamba, facciamo la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, e tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein.

0: quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche okay. sareste stati perfetti in un ruolo. Quale?
2: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
2: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
2: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle.
1: Ciao,
0: le canzoni
1: Vale.
0: Della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
3: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
3: da
0: Daniela.
3: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti,
1: a
3: un bacione, la Dani da Udine. Ciao Dani.
1: La casa nella prateria.
4: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
4: Meno male.
5: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Abbatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, e camionista tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
5: Come domenica.
6: Una bella notizia per i tifosi della Juventus. Tirdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino santo! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Diz, te lo dice.
5: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, no, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
4: C'è il derby veramente poi.
5: Sì, esatto.
4: Come
5: esatto,
4: ultima partita
5: esatto.
4: di campionato. Ma sentiamo sì. Diego di oggi.
8: Se vi facciamo ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua è sera da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto l'Oscar, Mediterraneo, capito? Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
5: ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
4: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
5: Quale?
4: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
1: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
1: Esatto.
0: Vedi Cristiano come si fa?
2: Ma fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora,
2: sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
5: Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Cioè, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
2: Immediato
1: allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
1: dai.
2: Ma Mario Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle, Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Max Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce. Toni Pitoni Mattarella balleranno il Jege Jege Jegia. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti intrappolati nella grotta di Alimata, alle Maldive. Le operazioni riprenderanno domattina per recuperare gli altri due cadaveri. Sulla zona si sta alzando il vento e fin da ieri il team di sommozzatori aveva avvisato che le immersioni non sarebbero durate più di 3 ore. Ci sono ottime possibilità di accordo senza bombe. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Assalto al centro islamico di San Diego in California, 5 morti tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi anti-islamici e una tanica con simboli nazisti. L'imam parla di intolleranza e odio senza precedenti. La procura di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'aggressore che con un'auto ha falciato 8 persone sabato pomeriggio. Durante l'udienza non ha risposto ai PM, ma ha collaborato, fornendo i codici per accedere ai telefoni e agli altri device in suo possesso. La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista, perquisizioni e sequestri della DICOS. Sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno il tasso reale ha raggiunto il 139,1%. Lo scorso anno almeno 82 i suicidi in cella. E quanto emerge dall'ultimo report dell'associazione Antigone, che chiede ora al governo un cambio radicale di approccio. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: È un giochino, pazzesco, dove dice questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro stamattina sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamolo sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Lucegira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo la sentire tutta di Gaeteno. Devo andare alla fine.
4: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
5: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
4: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
7: Dove si è recata la donna mia? Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
5: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto demi?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
4: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
4: Sì, sì, brava. Sì.
5: Brava.
4: Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
1: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia.
0: Beh.
10: Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio, li riconosci? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Quante cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio la preparazione notevole.
3: Senti, io andrei col verdetto. Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sembra.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
1: devo andare, scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città.
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
4: Ogni tanto lui parte con queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
4: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in Eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Che bella preparatoria. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
5: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non li facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
3: Dazzy Driver. Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
1: Questo
5: è mia moglie, l'Angela Bond Girl.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Ma abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, tuffato. Poi abbiamo Jerry Calà, li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così Il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può dire niente.
0: Pratica
5: la mia vita.
3: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice.
6: A posto di Silvia Murphy in Oppenheimer. Paolo Dini
3: sentiamo.
6: Sì. Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: Perché
6: è?
7: Qua siamo nella tribù dei ticata e dei cacati.
6: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No, questo è un film per bambini.
3: Parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
3: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
7: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via con vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì. No.
0: Sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello.
0: Di Rossella O'Hara. Giusto.
8: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
8: Poi è stata tagliata, è una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo ululà, castello ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei.
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Frankenstein Junior.
1: E l'ultimo, questo sarebbe più facile di tutti. Però,
0: questo livello
1: mio cognato.
0: Militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
1: questo
4: ragazzi.
8: Che fa Manuel Fantone in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
0: Siete meravigliosi, sareste stati

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Giacomo Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Aiutami a ricordare Giacomo Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Un po' sembra. Giacomo Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io. Tre uomini una gamba, faceva la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Giacomo Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista, un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Abbatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, è camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
7: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
8: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palle dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
9: Se te facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
9: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai film. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, ho capito. Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
3: ha ragione.
9: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
9: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie per
2: ah, però è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
0: Bello. Aspetta, dai, dai. Il grande Lebowski.
3: No, lo chiamavano Trinità. Terence Hill, Terence Hill.
1: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica, dai, mica non vedete, eh.
3: Ma va, va.
5: A Gabriele arriva sta pizza?
3: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
3: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in
0: grande
2: di martedì.
0: Mara, attrice,
2: allora,
0: conduttrice.
2: Sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica.
3: Con chi?
2: Di tutto parleremo con Francesco Chiofalo.
3: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
3: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
3: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
3: Bravo!
5: Bravo! Si è rifatto anche mia cugina.
1: L'hanno smontato. L'hanno
3: se l'era già fatto.
1: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
1: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Non se lo fa su un frenulo. Cioè,
2: scusate, ma
1: immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
3: dai.
2: Tiberio Treppeli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo.
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
2: Tony Pitoni, Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi. Wow.

0: Amici di cinema stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con latte.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Speriamo
1: di no. Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo solfone rosso con quei dei Minerva. Che ci do.
3: E
6: uiua.
7: Bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do che si riunisse.
1: Sì.
3: Bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
1: Ah!
5: Dai.
0: Gigi,
7: il mio amico Gigi San Marche. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marche. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, di Andrea Roncato, che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa, l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. che si davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avesse avuto ora. Fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi.
3: Sì.
0: È il fatto che lui, quando fa l'imitazione, di Andrea Roncato, che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa,

0: canone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche a te, viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
2: Grande, le faremo sapere.
3: Salutiamo.
4: Ricordiamolo.
3: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
3: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
4: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
2: Giulianone,
4: Giulianone. 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincitela, e non ha vinto nulla.
5: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
5: tappami,
1: lì.
5: Tappami, famoso tappami
4: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
3: amici,
1: che
3: tutti amici,
1: hanno
3: tutti
1: fatto
3: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
3: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Ciclone? Sì, strano. Perché hai delle
5: l'ha
3: falle.
5: Visto anche nel derby il ciclone. Sei abbattuto.
4: Dai.
5: Ora basta, volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
5: Poi, vabbè. Scusate, detto da me, fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: la banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, e non ce l'ho, non la trovo. Scusa.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: devi
3: così
1: fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: No. No. Mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: La Casa presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
5: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
5: Certo.
3: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
3: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
3: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
5: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
3: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel
3: voglio.
0: Caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
0: Quale sarebbe?
3: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
6: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atom.
0: Buona giornata.
3: Metal Jacket.
1: Born to
3: kill. Esatto.
4: Allora io che non darmi più, signor
3: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare: mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
0: Che si chiamava
5: Tenente Kilgore.
3: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
7: Buongiorno banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola,
0: bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non vuole.
1: No, impressionato.
5: Sì, veramente. Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì,
5: Argento.
1: Quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
3: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamolo sentire.
3: Filomena Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomena?
2: Possiamo
3: la
2: sentire
3: cucina
2: tutta
3: di Gaeteno.
2: No. Devo andare alla fine.
1: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
4: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
1: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
6: Sono cercata l'alma mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
4: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara, Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
7: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
8: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
8: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
8: Il ginsetto.
1: Ginsetto.
8: Vado da solo nella botola.
1: Sì, sì, brava. Sì.
4: Brava.
1: Sì, si chiama quando arrivi.
4: Avviati.
2: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
4: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
9: Senza Chiara invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
1: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
4: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: li dico? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
4: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Quante cose dicevo dal giovane, senti proprio la preparazione notevole. Senti,
3: io andrei col verdetto. Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti.
3: Sembra.
2: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
2: devo andare, scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao!
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
1: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
1: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
4: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona.
0: Città?
4: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto lui parte con queste cose.
4: No, perché è un finale da challenge.
1: Okay.
4: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C. Ma
1: quindi,
4: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in Eccellenza. Quindi vado e torno.
0: Beh,
4: hai capito?
0: Grande vittoria. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
4: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Mattia Benini. Recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani ancora intrappolati nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu, individuati ieri dal team di esperti finlandesi. Sono quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Le operazioni per il recupero degli altri due riprenderanno domani. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla. Non sono state però contestate l'aggravante terroristica e la premeditazione. Durante l'udienza l'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del telefono. Sospeso l'attacco statunitense all'Iran, con cui sono in corso negoziati seri, ha detto Trump. Il passo indietro dopo la richiesta dei paesi arabi, ma se l'intesa fallisce siamo pronti a procedere con un assalto su larga scala, avverte il numero uno della Casa Bianca. Putin oggi vola in Cina da Xi Jinping a meno di una settimana dalla visita di Trump, sullo sfondo il gas e la guerra in Ucraina. Mentre il leader è a Pechino, l'esercito russo ha annunciato l'inizio di 3 giorni di esercitazioni nucleari. Odio razziale e apologia di fascismo, 13 minori denunciati a Siena. Gli vengono contestati anche i reati di detenzione illegale di armi e diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini iniziate nel luglio 2025, nell'operazione della Digos, eseguiti anche sequestri e perquisizioni. Carceri italiane al collasso, il tasso di sovraffollamento supera il 139%, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'associazione Antigone. Al 30 aprile risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza di 36.318 posti. Solo 22 istituti non sono sovraffollati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però, è successo.
1: Grazie per
0: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
3: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Vai. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai, dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica, dai, mica non vedete,
1: Ma va.
4: A Gabriele arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
4: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Ma fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora,
2: sono maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione, quante ne fai amore, quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo conto di mamma.
1: Bravo!
4: Si è rifatto anche mia cugina.
1: L'hanno smontato. Se l'era già fatta. L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
1: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
4: Non se lo fa sul frenulo.
2: Scusate, ma chi l'ha chiamato?
1: Immediato allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti.
1: Dai.
2: Di Dario Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo Stipsy, i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle.
0: Bellissimo.
2: Carmen di dietro. E poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
0: Si balla
2: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No.
2: Toni Pitoni Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.
0: Wow.

0: Amici di cinema stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Ve lo ricordate?
3: È vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con latte.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: No,
5: lei non dormirà
0: più. Però,
1: bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo solfone rosso con quei dei Minerva. Che ci do.
3: E
6: uiua.
7: Bravissimo il nostro amico
1: Andrea, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do che si riunisse.
1: Sì.
3: Bravo.
7: Vi ho mai raccontato di cosa ho fatto
8: Andrea,
7: nel 92?
8: Andiamo da Acapulco, sei... Andrea.
0: Dai.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marche. Io non ce la faccio a parlare, ma lui, Gigi San Marche, che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi
3: sì.
0: è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, di Andrea Roncato, che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa, l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. che si davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto
0: ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Cioè, oddio. Sono miei al cacciatore.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizio da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
9: Ciao banda.
1: Ciao.
9: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
3: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
10: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Giulianone,
10: un gratta e vinci te, Giulianone.
3: E
10: 30 anni fa aveva 60 anni, ora... continua a chiedere gratta e vincita, e non ha vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: di.
3: Tappami
10: le mani.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori che
0: hanno fatto
1: grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone, sì, strano. Hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone, sei battuto.
0: Dai, ora basta,
3: volevo infierire anche di martedì, ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso, fino ad oggi ogni battuta era...
3: Scusate, detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: con la banda di R101, con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa devi fare.
3: Così tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane, mesi e mesi prima, scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Procer.
4: E là mi chiamo Procer. Fernando Procer.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, sì, sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
2: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari, che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel caso sia
2: no,
0: stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno Bandichi. Oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà signore. Avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: Buona giornata.
2: Metal Jacket.
1: No, era Vanna Marchi
2: to
1: questa.
2: Kill. Esatto.
6: Allora io che non darmi più, signor
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
0: Che si chiamava
3: Tenente Kilgore.
2: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valkyrie.
0: Quello Apocalypse Now, okay.
2: Esatto. Sì, sì.
0: Dai,
7: buongiorno,
0: dai,
7: banda.
0: Siamo.
7: Visto la barba che mi sta crescendo, sì, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago, quello
1: che
0: tutto
1: vola.
0: Tutto bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, cioè, non vuole.
1: No, impressionato.
3: Sì,
1: veramente.
3: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo. No,

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamolo sentire.
3: Filomegna Galupeira. È passata da Lucera. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
2: Possiamo sentire tutta Gaeteno. Deve andare alla fine.
1: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
4: a gamba tesa.
1: Agevolata
0: per lui. Fabio Verona.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
1: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
6: Dove si è recata l'alma mia? Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
4: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
7: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
8: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
8: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
8: Il ginsetto.
1: Ginsetto.
8: Vado da solo nella botola.
1: Sì, sì, sì.
4: Brava.
1: Sì, si chiama quando arrivi.
4: Avviati.
2: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
4: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
9: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
1: Cugino di Fabio di Verona, probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
4: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio
4: li
3: dico? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
4: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Quante cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio la preparazione notevole.
3: Senti, io andrei col verdetto.
0: Finale. Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
2: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi?
2: Devo andare, scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
1: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
1: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
4: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città.
4: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto riparte con queste cose.
4: No, perché è un finale da challenge. Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
1: quindi,
4: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
4: hai capito?
0: Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
4: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.
1: Che

0: anche alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io Andrea Roncato che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: C'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci. Questa è mia moglie, l'Angela Bond Girl.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Quando avevo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato. Poi abbiamo Jerry Calà. Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così Il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica
5: la mia vita.
3: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Cilia, lei ha fatto l'attrice
6: al posto di Cilia Murphy in
1: Poppenheimer.
6: Paolo Dini
7: sentiamo
6: farà il remake di C'era una volta

0: che sventura.
1: Sentiamo subito Africa, giusto?
0: Siamo il prossimo.
1: Era Missione Africa.
2: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
1: Ciao Teresa.
3: Via col vento, dai.
1: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No.
1: Sì, sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
1: Frase finale.
4: Il budello.
1: Per di Rossella O'Hara.
4: Sì.
1: Giusto.
4: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di Tumal.
3: Sei uno scemo.
4: Paura. È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
2: dopo ululà, castello ululì. Ma come no. Parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe, potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
1: Frankenstein Junior.
0: Yes. E l'ultimo, l'ultimo, questo è più facile di tutti. Però,
1: il livello
0: mio cognato.
1: Militello abbiamo. Leggo sul file.
0: Dico solo mio cognato.
2: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
5: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
3: questo
5: ragazzi.
4: Che fa Manuel Fantoni in Borotalco e poi quando arriva la Giorgio a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
1: Sì.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis. Dici. Che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì. Secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
3: Sì.
1: Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini in una gamba, faceva la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì? Potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, e tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capisco.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista, un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Batantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, è camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino santo! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palle dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto.
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se vi facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, ho capito. Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
3: ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Ha vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump sospende l'attacco in Iran. Sono in corso seri negoziati, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti. Ma se l'intesa fallisce, siamo pronti a colpire. Il passo indietro dopo la richiesta dei paesi arabi. Teheran replica le nuove minacce. Se ci colpiranno, apriremo nuovi fronti di guerra. Alle Maldive recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub morti nelle acque dell'atollo di Vavu. Mancano gli ultimi due, le operazioni riprenderanno domani. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Strappo nella Lega, Laura Ravetto lascia Salvini e va da Vannacci. In Parlamento dal 2006 era passata al Carroccio nel 2018 da Forza Italia. La accoglie il generale, offrirà un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di Futuro Nazionale. Udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena. La procura ha chiesto la custodia in carcere, senza contestare però l'aggravante terroristica e la premeditazione. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del telefono. Arrestato in Spagna Jonathan Andic, il figlio del fondatore della catena di negozi di abbigliamento Mango, è accusato di aver ucciso il padre Isaac, morto nel dicembre 2024 precipitato da un burrone. Secondo gli inquirenti lo avrebbe spinto giù. Lui ha sempre sostenuto che sia caduto accidentalmente. I dati del 22esimo rapporto dell'associazione Antigone fotografano la situazione delle carceri italiane al collasso. Il tasso di sovraffollamento supera il 139%. Al 30 aprile risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza di 36.318 posti. Solo 22 istituti non sono sovraffollati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie per...
2: Ah, però... è successo.
1: Grazie per...
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica, dai, mica non vedete, eh.
1: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Vedi, Cristiano, come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora,
2: sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo. Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
5: Bravo! Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: L'hanno smontato. Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Beh, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Io se lo fa sul frenulo.
1: Immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
1: dai.
2: Mario Treppelli, poi dai.
1: Oh.
2: Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle.
0: Bellissimo.
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tappinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce. Tony Pitoni, Mattarella balleranno il Jege Jege Jegia. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi. Wow.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non li facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Sì, bello, mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, potrebbe... c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. E il mio nome è Pucci, Andrea Pucci. Questa è mia moglie, l'Angela Bond Girl.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Poi abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciupecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato. Poi abbiamo Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
5: Pratica la mia vita.
4: Esatto.
3: Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice.
6: A posto di Cillian Murphy in Oppenheimer. Paolo Dini.
3: Sentiamo.
6: Sì. Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticacà e dei cacati.
6: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No,
3: parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Chi è? Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
0: The Mask.
1: Ace Ventura,
0: eccolo. Ce l'avevo.
3: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo al prossimo.
0: Era Missione Africa.
7: E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via con vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì. No.
0: Sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella Oara.
3: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via, Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Sentiamo un po' ora.
8: È stata tagliata, è una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo Ululà, Castello, Ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche Saint Junior.
1: Yes. E l'ultimo, questo è più facile di tutti, però.
0: Il livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco, questo ragazzi.
8: Che fa Manuel Fantone in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantone.
0: Siete meravigliosi, sareste stati perfetti.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
3: Sì.
1: Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io. Tre uomini e una gamba, facciamo la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, e tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cioè, Ray Marina?
1: No,
0: Ray,
1: quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capisco.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Noi. Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle.
1: Ciao,
0: le canzoni,
1: Vale,
0: della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti,
1: a
5: un bacione, la Dani da Udine. Ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Batantuono giovane nel film Eccezional Veramente, nella parte di Tirzan, e camionista tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come domenica.
6: Una bella notizia per i tifosi della Juventus. Tirdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino santo! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se vi facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'è da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto l'Oscar, ho capito. Primo film, la persona seria, ha vinto l'Oscar.
3: Bravo. Cioè, ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: Perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: è un giochino,
1: bello, dove dice questo è quello,

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamolo sentire.
3: Filomena Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomena?
2: Possiamo sentire tutta quanta? Deve andare alla fine.
4: Abbiamo altro ragazzi. Da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
5: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
4: Fabio, trovati un lavoro.
7: Cara l'alma mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
4: Aiuto.
5: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
4: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
4: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che puoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
4: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
4: Sì, sì, sì.
5: Brava.
4: Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
2: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio.
3: Lo sa.
5: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio
5: li riconosci?
3: Malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Quante cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole.
3: Senti, io andrei col verdetto. Un verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
2: Disgraziato che lo sei altro.
0: Quindi?
3: Verdetto devo andare, finale.
2: Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao, dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
4: Ogni tanto riparte queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
4: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
4: quindi,
5: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
5: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.
4: Che culo.

0: Amici di cinema stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, ma oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con latte.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona. Lei non dormirà.
1: Però, bella piccina, benvenuta in questo pazzo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do, che ci do, che ci do.
3: E bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
3: La tribù dei che ci do, che ci do, che ci do, che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo. Vi ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
3: nel 92?
5: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Ah! Dai. Gigi, c'è anche Gigi San Marco.
3: Gigi, il mio amico Gigi San Marco. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marco. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
3: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro. Peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avesse avuto ora.
0: Ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
3: Sì, anche il fiatone.
7: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizia da giovane,
0: finisce
1: la da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
7: Io ce l'ho ogni tanto
0: al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
1: E poi adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
7: Grande, che faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede i gratta e vinci quando entra dentro.
7: Lui.
5: Giulianone, un gratta e vinci te, Giulianone. E 30 anni fa aveva 60 anni, ora... continua a chiedere gratta e vincita, dai, non ha mai vinto nulla.
7: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
7: tappami,
1: lì.
7: Tappami
5: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: amici,
1: che
0: tutti amici,
1: hanno
0: tutti
1: fatto
0: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
7: l'ha
0: falle.
7: Visto anche nel derby il ciclone. Sei abbattuto. Dai.
0: Ora basta,
7: volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era...
7: Poi scusate,
1: guardare
7: detto da me
1: basso.
7: Detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: devi
3: così
1: fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
1: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Cioè, lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, sì, sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: C'è anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
2: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse. Non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel voglio caso sia stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
4: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: Buona
4: giornata.
0: Full metal jacket.
1: No, era Vanna Marchi questa.
2: Esatto. Allora io che
1: non darmi più, signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Cosa del genere.
0: Che si chiamava
3: tenente Kilgore.
2: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Buongiorno
5: banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola
0: bianco. Esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non vuole.
1: Impressionato.
3: Sì, veramente. Invece con Suspiria a livello.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo. No, Bilbo.

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie Peppino.
0: Sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
3: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Vai. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
4: Bello.
0: Aspetta,
4: dai.
0: Il grande Lebowski.
4: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
1: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete,
4: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
4: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
4: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Ma fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora,
2: sono maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
4: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
4: Sì.
2: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
4: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo conto di mamma.
4: Bravo!
5: Si è rifatto anche mia cugina.
1: L'hanno smontato.
4: Se l'era già fatto.
1: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Cioè, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
1: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
1: Immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
4: dai.
2: Ma Tiberio Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo Stipsy, i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo,
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
0: Si balla
2: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
2: Tony Pitoni Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.
0: Wow.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Recuperati alle Maldive i corpi di due dei quattro sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Sono quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Il recupero degli altri due verrà tentato domani. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Chiesta la conferma della custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena. La pubblica accusa però non gli ha contestato l'aggravante terroristica e la premeditazione. Durante l'udienza l'uomo non ha risposto al GIP. Trump ha sospeso l'attacco all'Iran. Sono in corso seri negoziati, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, ma se l'intesa fallisce siamo pronti a colpire. L'agenzia di rating Standard & Poor's avverte: una recessione europea diventa più probabile quanto più a lungo Hormuz rimane chiuso. Putin vola in Cina da Xi Jinping a meno di una settimana dalla visita di Trump. Con lui una fitta delegazione di ministri, vertici di banche e compagnie petrolifere. L'incontro tra i due leader è in programma domani. Sul tavolo energia, guerre e intelligenza artificiale. Operazione della Digos nel Senese. 13 minori denunciati per odio razziale e apologia di fascismo. Sono accusati anche di detenzione illegale di armi e diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini iniziate nel luglio 2025. I giovani frequentano tutti la stessa scuola. Le carceri italiane sono al collasso, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'associazione Antigone. Il tasso di sovraffollamento supera infatti il 139%. Al 30 aprile risultano 64.436 detenuti, a fronte di una capienza di 36.318 posti. Solo 22 istituti non sono sovraffollati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Eccoci qua.
2: Un giochino, bello, dove dici questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng. Cos'è?
2: Io figo.
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamola sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Luceira.
4: Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo
4: era la
1: sentire
4: cucina
1: tutta
4: di Gaetano.
1: No. Devo andare alla fine.
5: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata.
5: A gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
5: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
7: Sono cercata la luna mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
5: già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Grazie.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano. Ciao, Stefania. Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
5: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
5: Sì, sì, sì.
1: Brava.
5: Sì, si chiama quando arrivi.
1: Avviati. Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio.
3: Lo sa.
5: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia.
0: Beh.
10: Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
5: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
1: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio,
1: li riconosci?
3: Malocchio, prezzemolo e finocchio. Vedi. È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Queste cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole. Senti,
3: io andrei col verdetto. Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
1: devo andare, scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
5: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
5: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto lui parte con queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
1: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Grande vittoria. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui. Torna domani alle 8 su R101.

0: Stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì. Ma io basta che piango, lei arriva con latte.
1: Che bel film.
4: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Lei non dormirà. Speriamo
1: però,
0: di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do. E
7: uiua! Bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
8: Andrea,
7: nel 92?
8: Andiamo da Capulco, senti... Andrea. Dai,
0: c'è Gigi San Marco.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marco. Io non ce la faccio parlare con lui, Gigi San Marco. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. che si davo dentro. Peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avesse avuto ora.
0: Ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizia da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
9: Ciao banda.
1: Ciao.
9: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
3: Grande, che faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Giulianone,
5: 30 anni fa aveva 60 anni, ora... continua a chiedere gratta e vincita, dai, non ha vinto nulla.
10: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
10: tappami,
1: lì.
10: Tappami
5: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: amici,
1: che
0: tutti amici,
1: hanno
0: tutti
1: fatto
0: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
10: l'ha
0: falle.
10: Visto anche nel derby il ciclone. Sei abbattuto. Dai.
0: Ora basta,
10: volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
10: Poi scusate, guardare detto da me, fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì. non ce l'ho, non la trovo. Scusa.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: devi
3: così
1: fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io.
2: Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, sì, sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'è anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
2: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari, che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse. Non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce lo
0: nel
2: voglio.
0: Caso sia stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atom.
0: Buona
5: giornata.
0: Full metal jacket.
1: No, era Vanna Marchi questa.
2: Esatto. Allora io che
1: non darmi più, signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Cosa del genere.
0: Che si chiamava
3: Tenente Kilgore.
2: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
6: Buongiorno banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola.
0: Tutto bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non vuole.
1: No, impressionato.
3: Sì,
1: veramente.
3: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo. No, Bilbo.

0: Anche Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
3: No, lo chiamavano Trinità. Terenzi.
1: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
3: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
3: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
3: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
1: si evita!
7: Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora, conduttrice.
7: Sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
3: Di politica.
7: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
3: Sì.
7: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
3: Sì.
7: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma?
3: Bravo!
2: Si è rifatto anche mia cugina.
1: L'hanno smontato.
3: Se l'era già fatto.
1: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Cioè, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
1: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
7: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
2: Non se lo fa su un frenulo.
1: Immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
7: Facciamo entrare tutti gli ospiti?
3: Dai.
7: Tiberio Treppeli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava! Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo,
7: a maggio, Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi, Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
0: Si balla
7: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
7: Tony Pitoni, Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi. Wow.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: eccolo.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: C'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci. Questa è mia moglie, l'Angela Bonkel.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Poi abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari. Facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato. Poi abbiamo Jerry Calà. Jerry Calà li facciamo fare. Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica
5: la mia vita.
3: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier. A posto di Cillian Murphy in Oppenheimer. Paolo Dini.
7: Sentiamo.
6: Sì. Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
8: Parcheggio perfetto.
6: Che film
8: Perché
6: è?
8: Qua siamo nella tribù dei ticaca e dei cacati.
6: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No,
3: parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Chi è ce l'ho? Parcheggio perfetto.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
1: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
9: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via con vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No.
0: Sì, sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella O'Hara.
3: Sì.
0: Giusto.
10: Quando va via, Clark Gable si gira e se ci fate caso dal labiale gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Sentiamo paura.
10: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
9: ululà, castello ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche San Junior.
1: E l'ultimo, questo è più facile di tutti. Questo
0: livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
11: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
3: questo
4: ragazzi.
10: Che fa Manuel Fantone in Borotalco e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantone.
0: Siete meravigliosi, sareste stati perfetti.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis. Dici. Che sono gli altri in lizza.
3: Ma secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini e una gamba, facciamo la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora, No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì. Potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, e tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista, un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao,
1: la Dani. La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Batantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, è camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come domenica.
6: Una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino santo! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palle dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto.
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Questi film facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai film. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, ho capito. Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
3: ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro.

ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamola sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
2: Possiamo sentire tutta Gaeteno. No. Vuoi andare alla fine?
1: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
4: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona!
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
1: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
6: Sono cercata l'alma mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
4: già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
7: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
8: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano. Ciao, per Stefania. Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto demi?
0: Cosa?
8: Il ginsetto.
1: Ginsetto.
8: Vado da solo nella botola.
1: Sì, brava. Sì.
4: Brava.
1: Sì, si chiama quando arrivi.
4: Avviati.
2: Questa cosa che non fa nessuno che faccia.
0: Davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
4: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
9: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
1: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
4: Abbiamo i due Lini Banfi, come li
3: riconosci? Malocchio, prezzemolo e finocchio. Vedi. È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Queste cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio la preparazione notevole. Senti,
3: io andrei col verdetto. Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
2: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
2: devo andare, finale. Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
1: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
1: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
4: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
4: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto lui parte con queste cose.
4: No, perché è un finale da challenge.
1: Okay.
4: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
1: quindi,
4: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado
3: e torno.
4: E torno.
0: Beh,
4: hai capito?
0: Grande vittoria. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui. Torna domani alle 8 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump sospende i raid in Iran previsti per oggi. Emirati, Qatar e Arabia Saudita dicono che sono in corso seri negoziati. Accolgo le loro richieste, aveva scritto il presidente. Ma secondo il Wall Street Journal, i paesi del Golfo non sapevano nulla dei piani d'attacco americani. Teheran replica: se ci colpiranno, apriremo nuovi fronti. Recuperati alle Maldive i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub italiani morti durante un'immersione. Domani le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Dal G7 Finanze il ministro Giorgetti annuncia: stiamo lavorando per la proroga dello sconto sulle accise. Il titolare dell'economia sottolinea le difficoltà dopo il no alla deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia. Il commissario europeo Dombrovskis: stiamo esaminando la richiesta. Nuovo strappo nella Lega, la deputata Laura Ravetto lascia il partito e si unisce a Vannacci in Futuro Nazionale. Parlamentare dal 2006, nel 2018 aderì al Carroccio dopo un'esperienza in Forza Italia. Offrirà un contributo importante alla crescita del movimento, commenta soddisfatto il generale. La procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Samson, il giovane che nel marzo 2025 uccise l'ex fidanzata Ilaria Sula, gettandone poi il corpo in un dirupo. L'accusa è di omicidio aggravato. La famiglia della vittima: il vero ergastolo è il nostro, perché lui ancora vive e nostra figlia no. Non un incidente in montagna ma un parricidio è la tesi di chi indaga sulla morte nel 2024 di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. Arrestato oggi dalla polizia catalana, il figlio Jonathan avrebbe spinto il genitore nel vuoto per poi parlare di una caduta accidentale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto. Grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
3: No, lo chiamavano Trinità. Terenzi.
1: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete,
3: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza.
3: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
3: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: e si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora,
2: sono i maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
3: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
3: Sì.
2: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
3: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti, vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo conto di mamma.
3: Bravo.
5: Si è rifatto anche mia cugina.
1: L'hanno smontato.
3: Se l'era già fatta.
1: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
1: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
1: Immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti.
3: Dai.
2: Di Mario Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo Stipsy, i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo,
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi, Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
0: Si balla
2: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce. Tony Pitoni, Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.
0: Wow.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi. A Cristian De Sica, c'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Sì, bello, mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. E il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
1: Questo
5: questa è mia moglie, l'Angela Bond Girl.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Poi abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, preoccupato. Poi abbiamo Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
5: Pratica la mia vita.
4: Esatto.
3: Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice.
6: A posto di Cillian Murphy in Oppenheimer. Paolo Dini.
5: Sentiamo.
6: Sì. Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticacà e dei cacati.
6: Che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No,
3: parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Chi è? Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
3: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
7: E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via col vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No.
0: Sì, sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella Oara.
3: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via, Clark Gable si gira e se ci fate caso dal labiale gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Paura.
8: È stata tagliata, è una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo ululà, castello ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche San Junior.
1: E l'ultimo, questo è più facile di tutti. Però,
0: il livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco, questo ragazzi.
8: Che fa Manuel Fantoni in Borotalco e poi quando arriva la Giorgio a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
0: Siete

0: Non è una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: E lì secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
3: Sì.
1: Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io. Tre uomini e una gamba, facciamo la gamba.
0: Vabbè, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora, No Time to Die, di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capisco.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione. Ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Abbatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, e camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Questi film facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'è da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai io ho vinto un Oscar,
1: lo so.
8: Capito? Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo.
3: Ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro stamattina sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è?
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamola
3: Filomegna Galupeira. È passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo
3: la
1: sentire
3: cucina
1: tutta
3: di Gaeteno.
1: No. Devo andare alla fine.
4: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
5: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
0: Oh, Fabio,
4: Fabio, trovati un lavoro.
7: Non si è recata l'alma mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
4: Aiuto.
5: già, ma l'algoritmo non ti premierà.
4: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao, sentiamo. Dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
4: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao per Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
4: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
4: Sì, sì, brava. Sì.
5: Brava.
4: Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
1: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai.
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: li riconosci? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Queste cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole.
3: Senti,
1: la sentiamo
3: col
1: tutta quanta.
3: Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
1: devo andare, finale. Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao, dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Io ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
4: Ogni tanto lui parte con queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
4: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
4: quindi,
5: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado
3: e torno.
5: E torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Grande vittoria. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
5: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: Amici di cinema stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: No, ovviamente
5: non dormirà.
0: Speriamo
1: però,
0: di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do, che ci do, che ci do.
3: E bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
3: La tribù dei che ci do, che ci do, che ci do, che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo. Mi ho mai raccontato di cosa ho fatto
7: Andrea,
3: nel 92?
7: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
1: Ah!
7: Dai.
0: Gigi, c'è anche Gigi San Marco.
3: Gigi, il mio amico Gigi San Marco. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marco. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi,
3: sì,
0: è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
3: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro. Peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto ora.
0: Ma no, ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
3: Sì, anche il fiatone.
8: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizia da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Beh, sarebbe bellissimo averlo sul comodino Leonardo Fiaschi.
8: Io ce l'ho ogni tanto
0: al posto,
8: sai?
0: Di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
1: E poi adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
9: Ciao banda.
1: Ciao.
9: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
0: Grande, le faremo sapere. Salutiamo.
3: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone Leonardo, com'è andata?
3: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
8: Lui.
3: Le,
8: Giuliano, il gratta e vinci te.
3: Ce l'hai un gratta e vinci te, Giulianone.
8: E
3: 30 anni fa aveva 60 anni, ora... continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
8: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
8: tappami,
1: di.
8: Tappami, il famoso tappami.
3: Tappami levanti.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: amici,
1: che
0: tutti amici,
1: hanno
0: tutti
1: fatto
0: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone, sì, strano. Hai delle
8: l'ha
0: falle.
8: Visto anche nel derby il ciclone, sei abbattuto.
3: Dai.
0: Ora basta,
8: volevo infierire anche di martedì, scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso, fino ad oggi ogni battuta era...
8: Poi, vabbè. Scusate,
1: guarda,
8: detto da me
1: basso.
8: Detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, e non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa devi fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo
1: cosa
3: per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'è anche questo a cui pensare, ragazzi, siamo
2: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel caso sia stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi. Ciao. Oggi poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà signore. Avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: No. Buona giornata.
2: Full metal jacket.
1: No, era Vannamarchi
2: to
1: questa.
2: Esatto. Allora io che
4: non darmi più, signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
0: Che si chiamava
3: Tenente Kilgor.
2: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Quello Apocalypse Now, okay.
2: Esatto. Sì.
0: Dai,
6: buongiorno,
0: dai,
6: banda.
0: Siamo.
6: Visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago, quello
1: che
0: tutto
1: vola.
0: Tutto bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah, no,
1: impressionato.
3: Sì,
1: veramente.
3: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: E fare
1: paura.
0: Tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo, no, Bilbo.

0: Anche Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie Peppino.
3: Sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
3: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
1: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica, dai, mica non vedete,
3: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
3: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
3: Hai fame? Come sicuri, Chiara?
0: Io bene.
3: Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
5: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora,
5: sono i maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
3: Di politica.
5: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
3: Sì.
5: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
3: Sì.
5: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
3: Bravo!
2: Si è rifatto anche mia cugina.
1: L'hanno smontato.
3: Se l'era già fatto.
1: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
1: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
5: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
2: Io se lo faccio un frenulo.
1: Immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
5: Facciamo entrare tutti gli ospiti.
3: Dai.
5: Tiberio Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo,
5: a maggio. Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
0: Si balla
5: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Max Bagni. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
5: Tony Pitoni Mattarella balleranno il Jege Jege Jegia. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.
0: Wow.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Alle Maldive recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub italiani morti durante un'immersione. Domani le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due. I soccorritori confermano che le quattro salme erano insieme in un punto remoto della grotta che stavano esplorando. Un rapido ritorno al libero e sicuro transito attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto sono imperativi, è quanto si legge nel comunicato conclusivo del G7 Finanze di oggi a Parigi. Trump intanto sospende nuovi raid sull'Iran, in corso seri negoziati, le sue parole. Stiamo esaminando la richiesta dell'Italia sulla sospensione del patto di stabilità per l'energia, così il commissario europeo Dombrovskis. Il ministro Giorgetti: lavoriamo all'estensione dello sconto sulle accise, ma senza la sospensione è una strada difficile. Il GIP convalida l'arresto di Salim Al-Kudri, il 31enne che sabato ha travolto con l'auto diverse persone a Modena. Confermata anche la custodia cautelare in carcere. L'uomo, parlando con il suo avvocato, commenta: è giusto che sia così, mi dispiace davvero per quanto accaduto. Per l'omicidio di Ilaria Sula nel marzo 2025 la procura di Roma chiede l'ergastolo per l'ex fidanzato Mark Sampson. Il giovane reo confesso accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere, dopo averla stordita di pugni e accoltellata l'aveva poi gettata in un dirupo. Giro d'Italia dopo due giorni di riposo in corso, la decima tappa sulla tratta Viareggio Massa. Il padrone della crono è al momento Filippo Ganna in prima posizione con ampio vantaggio, attesa per i tempi di Vingegaard e della maglia rosa Eulalio, partiti da circa mezz'ora. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: è un giochino pazzesco, dove dice questo e quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamolo sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo sentire tutta Gaeteno. Deve andare alla fine.
4: Abbiamo altro ragazzi. Da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
5: a gamba tesa.
1: Agevolata
0: per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
0: Oh,
1: Fabio, trovati un lavoro.
7: Sono cercata l'alma mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
5: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Grazie.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
5: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
5: Sì, sì, sì.
4: Brava. Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
1: Questa cosa che nessuno che faccia
0: davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona, probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: li riconosci? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Queste cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole.
3: Senti, io andrei col verdetto finale.
0: C'è sta festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
1: verdetto devo andare, finale. Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao, dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città.
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto lui parte queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
1: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
5: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: Amici di cinema stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con latte.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Ovviamente
5: non speriamo
1: però,
5: di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo solfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do, che ci do, che ci do.
3: E
7: bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do, che si do, che si do, che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
7: Vi ho mai raccontato di cosa ho fatto
8: Andrea,
7: nel 92?
8: Andiamo da Acapulco, senti... Andrea.
0: Dai, c'è anche Gigi San Marco.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marco. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marco. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi,
3: sì, sì,
0: è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa, fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io, che se davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto
0: ma no, ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Cioè, oddio, sono anche il fiatone.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Che lui può invecchiare in una frase, inizia da giovane,
0: sì,
1: la da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
9: Ciao banda.
1: Ciao.
9: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
3: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
10: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Giulianone,
10: un gratta e vinci te, Giulianone.
3: E
10: 30 anni fa aveva 60 anni, ora... continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: di
3: Tappami
10: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori che hanno fatto grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone. Sei battuto. Dai.
0: Ora
3: volevo infierire anche di martedì, scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era...
3: Scusate,
1: guardare
3: detto da me,
1: basso.
3: Detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti
3: poco da ridere,
1: è così che funziona.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se

le chiedevo come mai non esce. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: con la banda di R101, con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa devi fare.
3: Così tanto che
1: una
3: la teniamo
1: cosa
3: per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane, mesi e mesi prima, scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Procer.
4: E là mi chiamo Procer. Fernando Procer.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, sì, sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
2: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari, che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel caso sia
2: no,
0: stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: Buona giornata.
1: Full metal jacket. No, era Vanna Marchi questa.
2: Esatto.
4: Allora io che non darmi più, signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare: mi piace l'odore del Napisan al mattino. Cosa del genere.
0: Che si chiamava
3: Tenente Kilgore.
2: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Quello
2: Buongiorno
6: banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola.
0: Tutto bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non voglio.
1: No, impressionato.
3: Sì,
1: veramente.
3: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo, no, Dildo.

0: Anche Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però. È successo.
1: Grazie per
0: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
3: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Vai. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
1: Ma va.
4: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
4: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara?
0: Sì. Va bene.
1: Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io vorrei essere il marchese del Grillo con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Ma fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Attrice,
2: allora,
0: conduttrice.
2: Sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
4: Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Cioè, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
2: Immediato
1: e 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
1: dai.
2: Ma Mario Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà, tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo.
1: A maggio,
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi, Paola Tappinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
2: Tony Pitoni Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.
0: Wow.

0: con i film, con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non li facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
3: Dazzy Driver. Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci. Questa è mia moglie, la Bond Girl.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Quando abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, tuffato. Poi abbiamo Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
5: Pratica la mia vita.
3: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice.
6: A posto di Cillian Murphy in Poppenheimer. Paolo Dini
3: sentiamo.
6: Sì. Farà il remake di C'era una vodka all'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei cacati.
6: Che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, un cinepanettone.
1: No.
3: Parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Chi è? Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
0: The Mask.
1: Ace Ventura,
0: eccolo. Ce l'avevo.
3: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
7: E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via con vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì. No.
0: Sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella Oara.
3: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Sentiamo un po' ora.
8: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo ululà, castello ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche Saint Junior.
1: E l'ultimo, questo è più facile di tutti, però.
0: Il livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco, questo ragazzi.
8: Che fa Manuel Fantone in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantone.
0: Siete meravigliosi, sareste stati perfetti.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidenti degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah, beh, sono preparato io. Tre uomini. Una gamba, facciamo la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora, No Time to Die, di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capisco.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Noi. Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta, nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare Abbatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, e camionista tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se vi facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta è

0: Stare 40 minuti, qua c'è da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
0: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai io ho vinto un Oscar, io ho vinto per lo Mediterraneo, ho capito. Primo film da persona seria, ha vinto l'Oscar.
2: Bravo. Cioè, ha ragione.
0: Perché cosa mi dici tu?
3: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
0: Vinto l'Oscar, sì, capito.
3: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
4: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
2: Quale?
4: Filomegna, che lavoro?

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: Il giochino, bello, dove dice questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng. Cos'è?
2: Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamola sentire.
3: Filomena Galupeira è passata da Lucera. Ve la ricordate la storia di Filomena?
2: Possiamo
3: era la
2: sentire
3: cugina di Gaetano.
2: No. Devo andare alla fine.
1: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
4: a gamba tesa.
1: Agevolata
0: per lui. Fabio Verona.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
1: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
6: Sono cercata l'alma mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
4: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara, Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
7: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Grazie.
0: Avanti.
8: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao per Stefania.
8: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto demi?
0: Cosa?
8: Il ginsetto.
1: Ginsetto.
8: Vado da solo nella botola.
1: Sì, brava. Sì. Brava. Sì, si chiama quando arrivi.
4: Avviati.
2: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
4: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
9: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
1: Cugino di Fabio di Verona, probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
4: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio
4: li
3: occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
4: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio.
2: Okay.
3: Con e un po' di insalata ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Queste cose dicevo dal giovane, senti proprio la preparazione notevole.
3: Senti,
2: la sentiamo
3: col
2: tutta quanta.
3: Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
2: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi?
3: Verdetto finale.
2: Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
1: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
1: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
4: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
4: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto lui parte con queste cose.
4: No, perché è un finale da challenge.
1: Okay.
4: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
1: quindi,
4: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
4: hai capito?
0: Grande vittoria. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
4: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Trump rimanda l'attacco all'Iran, spero per sempre. In corso negoziati seri, ma Teheran ha al massimo 2 o 3 giorni di tempo, le sue parole. Intanto fonti della NATO affermano che alla prossima ministeriale in Svezia gli alleati chiederanno maggiore prevedibilità agli Stati Uniti sul numero di truppe di stanza in Europa. Erano tutti insieme in una parte remota della grotta che stavano esplorando i corpi di 4 dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Oggi recuperate le salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani le operazioni per riportare in superficie le ultime 2. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroghe al patto di stabilità. Dall'Europa il commissario Dombrovskis prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. A breve lo sbarco in un porto israeliano degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dallo Stato ebraico a largo di Cipro, tra loro 27 italiani che riferiscono l'uso della forza da parte dei militari, sarebbero stati sparati proiettili di gomma. Tajani chiede verifiche urgenti. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Sampson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate celandone il corpo in un sacco gettato in un dirupo. Contestata l'aggravante della premeditazione. Tennis, cattive notizie per Carlos Alcaraz. Dopo Madrid, Roma e Parigi, lo spagnolo deve saltare anche Wimbledon per l'infortunio al ginocchio. Giro d'Italia, nella crono via Reggio Massa si impone Filippo Ganna. Eulalio arriva con quasi 5 minuti di ritardo ma mantiene la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101.

0: Anche Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto. Grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
1: Ma va.
5: A Gabriele arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara?
0: Sì. Va bene.
1: Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
1: Esatto.
0: Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita. Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora, conduttrice.
2: Sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
5: Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Non se lo fa sul frenulo.
2: Scusate, ma l'ha chiamato
1: sto. Immediato allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
1: dai.
2: Ma Tiberio Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà, tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo.
1: A maggio,
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi, Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
0: Si balla
2: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
2: Tony Pitoni Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.

0: 101.
1: Magari anche alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
2: Allora,
3: ecco.
2: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
1: Ciao Cristian.
0: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
2: No, sono io Andrea Roncato che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
2: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
0: Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
2: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
2: Questo
5: è mia moglie, l'Angela Bonkel.
2: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari. Facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente. Poi abbiamo Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
1: Pratica
5: la mia vita.
0: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
1: Silvia, lei ha fatto l'attrice
6: al posto di Silvia Murphy in
5: Poppenheimer.
6: Paolo Dini
5: sentiamo,
4: sì?
6: Farà il remake di C'era una vodka all'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
1: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticata e dei cacati.
6: Oh, che film è?
1: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
2: No, questo è un film per bambini.
0: Parcheggio perfetto.
2: Perfetto.
4: Non ce l'ho.
2: Parcheggio perfetto.
1: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
2: Ace Ventura.
1: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
2: Siamo il prossimo.
1: Era Missione Africa.
7: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
1: Ciao Teresa.
0: Via con vento, dai.
1: Certo.
0: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No,
1: sì, sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
0: Sì, giusto.
1: Frase finale.
0: Del budello. Per
1: di Rossella O'Hara.
0: Sì.
1: Giusto.
8: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
0: Sei uno scemo.
8: Poi è stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo Ululà, Castello Ululì. Ma ciao. Come parli? Ha cominciato lei?
0: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
1: Anche Saint Junior.
2: E l'ultimo, questo sarebbe più facile di tutti. Però,
1: questo livello
2: mio cognato.
1: Militello abbiamo. Leggo sul file.
2: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
0: questo
4: ragazzi.
0: Borotalco.
8: Che fa Manuel Fantone in Borotalco e poi quando arriva la Giorgio a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
1: Siete meravigliosi, sareste stati per

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidenti degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah, beh, sono preparato io. Tre uomini. Una gamba, faceva la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle.
1: Ciao,
0: le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella Casa nella Prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La Dani, la Casa nella Prateria.
2: Bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare Abbatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, è camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Tirdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palle della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se te facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua è sera da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, capito? Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
3: Bravo. Cioè, ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Ha vinto l'Oscar, sì, capito?
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: che noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Eccoci qua.
2: Un giochino, pazzello, dove vince questo e quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? È scappata da Canosa.
1: Facciamolo sentire.
2: Filomegna Galupeira. È passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo la sentire tutta di Gaetano. Deve andare alla fine.
3: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata.
4: A gamba tesa.
3: Agevolata
0: per lui. Fabio Verona.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
3: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
6: Dove si è recata la donna mia? Puro dalla polizia.
2: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
4: già, ma l'algoritmo non ti premierà.
3: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
7: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
2: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
2: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
8: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
8: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto demi?
0: Cosa?
8: Il ginsetto.
3: Ginsetto.
8: Vado da solo nella botola.
3: Sì, sì, brava. Sì.
4: Brava.
3: Sì, si chiama quando arrivi.
4: Avviati.
1: Sì. Sta cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
2: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
4: È peggio.
2: Lo sa.
4: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
9: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia.
0: Beh.
9: Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
3: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
4: Abbiamo i due Lini Banfi, come
2: occhio, li riconosci? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
4: Vedi.
2: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Queste cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio la preparazione notevole. Senti,
2: io andrei col verdetto. Io andrei con il verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
2: Sempre.
1: Disgraziato che lo sei altro.
0: Quindi,
1: devo andare, scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
3: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
3: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
4: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città.
4: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
3: Ogni tanto lui parte con queste cose.
4: No, perché è un finale da challenge.
3: Okay.
4: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
4: hai capito?
0: Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
4: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: Amici di cinema stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma.
0: Sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
4: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Ovviamente
4: lei non dormirà.
0: Però,
1: bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
5: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
5: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
5: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei dei Minerva. Che ci do, che ci do, che ci do.
3: E
6: bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
6: La tribù dei che ci do, che si do, che si do, che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
6: Vi ho mai raccontato di cosa ho fatto
4: Andrea,
6: nel 92?
4: Andiamo da Acapulco, Andrea.
0: Gigi,
6: Gigi, il mio amico Gigi San Marche. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marche, che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
6: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro. Peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avesse avuto ora.
0: Ma no, ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
6: Cioè, oddio. Anche il fiatone.
7: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Che lui può invecchiare in una frase. Inizia da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
7: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
7: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro. Continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu ce l'hai anche te, viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
7: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
4: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone Leonardo, com'è andata?
4: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
7: Lui.
4: Là è un gratta e vinci te, Giulianone.
7: È proprio lui.
4: 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
7: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
7: tappami,
1: di.
7: Tappami, famoso tappami
4: levanti.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori che
0: tutti amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
7: l'ha
0: falle.
7: Visto anche nel derby il ciclone. Sei abbattuto.
0: Dai.
7: Ora volevo basta, infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
7: Scusate, guarda detto da me, fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: che Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però. È successo.
1: Grazie per.
0: Sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
3: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Vai. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
1: Ma va.
4: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
4: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara?
0: Sì. Va bene.
1: Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io vorrei essere il marchese del Grillo con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Ma fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Attrice,
2: allora,
0: conduttrice.
2: Sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
4: Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Cioè, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
4: Non se lo fa sul frenulo.
2: Scusate.

0: immediato allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
1: Facciamo entrare tutti gli ospiti.
2: Dai.
1: Mario Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo Stipsy, i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
3: bellissimo,
1: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
3: No.
1: Tony Pitoni Mattarella balleranno il Jege Jege Jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.
3: Wow.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Fermati 27 italiani della flottiglia che accusano contro di noi proiettili di gomma. Gli attivisti denunciano ancora violenze di Israele. Con le mani in alto, i partecipanti alla missione navale pro Gaza hanno implorato di non sparare, dicendo è un attacco all'umanità. Nei primi 4 mesi del 2026 gli sbarchi di migranti nell'UE sono diminuiti del 40%, lo rileva Frontex, agenzia europea di frontiera e costiera. Cali fino al 70% sulla rotta spagnola, tra i motivi accordi con gli stati di partenza. Nel 2025 già ci fu una riduzione del 25%. Alle Maldive recuperati 2 corpi dei 4 sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali, quelli del ricercatore Gualtieri e della professoressa Montefalcone. Le operazioni del team finlandese riprenderanno domani. Era stata già portata a galla la salma dell'istruttore Benedetti. Allarme Ebola, il focolaio partito dalla provincia congolese di Ituri, dichiarato dall'OMS emergenza sanitaria internazionale. Contro il ceppo Bundibugio non esistono vaccino né terapia autorizzata. Chiara Montaldo, di Medici Senza Frontiere.
2: Coinvolge essenzialmente la Repubblica Democratica del Congo. Non è una pandemia, non ha ancora coinvolto tanti paesi, però ci sono tanti fattori di rischio e questi sono il numero di casi, il tipo di virus e il contesto di conflitto che rende chiaramente la gestione di un'epidemia più difficoltoso.
1: L'attentatore di Modena, oltre all'università, scrisse anche alla base alleata di Camp Darby in Toscana, così illegale. Voleva sapere come sarebbe stato arruolarsi. Il GIP convalida l'arresto di El Kudri. I PM non procedono per terrorismo. Tennis, Alcaraz getta la spugna. Non giocherò nemmeno a Wimbledon. L'annuncio del numero 2 ATP. La guarigione procede bene, ma non sono ancora pronto. E l'infortunio al polso, patito a Barcellona, diventa un caso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: con la banda di R101, con una notizia che ci piace molto.
1: Vai.
2: Sì, non ce l'ho, non la trovo. Scusa.
1: Però una cosa devi fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi. Ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'è anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
2: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce lo
0: nel
2: voglio.
0: Caso sia stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
5: Oggi poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: No. Buona
5: giornata.
0: Metal jacket.
1: No, era Bannamarchi questa.
2: Esatto.
1: Allora io che non darmi più, signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere. Era il colonnello, quello che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
6: Buongiorno banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola.
0: Bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non volevo.
1: No, impressionato.
3: Sì, ti addormentavi invece con Suspiria.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: E fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo, no, Dildo.

0: stiamo parlando stamattina?
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Speriamo
1: di no. Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do.
3: E
6: uiua.
7: Bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Dai, c'è anche Gigi San Marchi.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marchi. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marchi. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, di Andrea Roncato, che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa, l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto
0: ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Cioè, sono miei al cacciatore.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizio da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Sì, io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Lui.
5: Là è un gratta e vinci te, Giulianone. 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, e non ha vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: di.
3: Tappami
5: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: amici,
1: che
0: tutti amici,
1: hanno
0: tutti
1: fatto
0: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone. Sei abbattuto. Dai.
0: Ora basta,
3: volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
3: Poi scusate,
1: guardare
3: detto da me
1: basso.
3: Detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti
3: poco da ridere,
1: è così che funziona.

0: Anche Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo di Mescal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete,
1: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara?
0: Sì. Va bene.
1: Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Ma fa che?
0: Si evita la parolaccia finale. Tanto
2: si evita. Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora,
2: sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
5: Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Cioè, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Non se lo fa su un frenulo.
2: Immediato
1: allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
1: dai.
2: Tiberio Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle, Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
0: Si balla
2: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce. Toni Pitoni Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah, beh, sono preparato io. Tre uomini. Una gamba, facciamo la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione. Ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare Abbatantuono giovane nel film Eccezional Veramente, nella parte di Tirzan, è camionista tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
7: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Tirdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
8: Bene, bene! Vai, vai, tamburino santo! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palle dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Tirdis, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
9: Se facciamo ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
9: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, capito? Primo film da persona seria ha vinto l'Oscar.
3: Bravo. Cioè, ha ragione.
9: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
9: Vinto l'Oscar, sì, capito?
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva?

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamolo sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo
3: era la
1: sentire
3: cucina
1: tutta
3: di Gaetano.
1: Devo andare alla fine.
4: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
5: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
4: Fabio, trovati un lavoro.
7: Sono cercata la donna mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
4: Aiuto.
5: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
4: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
4: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgrazie.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto demi?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
4: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
4: Sì, sì, brava. Sì.
5: Brava.
4: Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
1: Sì. Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
10: Senza Chiara invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia.
0: Beh.
10: Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio, li riconosci? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi?
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Quante cose dicevo dal giovane, senti, proprio la preparazione notevole. Senti,
3: io andrei col verdetto. Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sembra.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
1: devo andare, scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona.
0: Città?
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
4: Ogni tanto lui parte con queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
4: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C. Ma
4: quindi,
5: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in Eccellenza. Quindi vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Che bella preparatoria. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
5: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
3: Driver. Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
1: Questo
5: questa è mia moglie, l'Angela Bonkel.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Ah. Abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, tuffato. Poi abbiamo Jerry Calà. Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio dal capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica la mia vita.
5: Esatto.
3: Allora Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Mara. Lei ha fatto l'attrice
6: a posto di Cillian Murphy in
1: Poppenheimer.
6: Paolo Dini
3: sentiamo
6: farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare, sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticacà e dei cacati.
6: Che film è? Di Cillian Murphy in Poppenheimer. Paolo Dini.
3: Sentiamo.
4: Sì.
6: Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono.

0: detto, sì. Domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
1: Ciao Teresa.
2: Via col vento, dai.
1: Certo.
2: Anzi, no, aspetta, sì, sì. No,
1: sì, sì, certo. Domani un altro giorno si vedrà.
2: Sì, giusto.
1: Frase finale.
3: Il budello.
1: Di Rossella Oara.
3: Sì.
1: Giusto.
3: Quando va via, Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
2: Sei uno scemo.
4: Sentiamo paura.
3: È stata tagliata, è una scena che è stata tagliata. Poi
5: Lupo, ululà, castello, ululì. Ma come ciao. Parli? Ha cominciato lei?
2: Potrebbe, ah! Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
1: Frankenstein Junior.
4: Yes. E l'ultimo, l'ultimo, questo è più facile di tutti, però.
1: Il livello Militello abbiamo. Leggo sul file.
4: Dico solo mio cognato.
5: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
6: Non l'ho mai saputo. Borotalco, questo ragazzi.
4: Borotalco!
3: Che fa Manuel Fantoni in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
1: Sì. Si è

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa devi fare.
3: Così tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, sì, sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
2: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce lo
0: nel
2: voglio.
0: Caso sia stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: Buona giornata.
2: Metal Jacket.
1: No, era Bannamarchi questa.
2: Esatto.
4: Allora io che non darmi più, signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare: mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
0: Che si chiamava
3: Tenente Kilgor.
2: Era il colonnello, quello Kilgor, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Lì è quello Apocalypse Now,
2: esatto,
0: okay.
2: Sì, sì, sì.
0: Dai,
6: buongiorno,
0: dai,
6: banda. Visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago, quello
1: che
0: tutto
1: vola,
0: bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non vuole, non...
1: No, impressionato.
3: Sì,
1: veramente.
3: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: E fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo, no, Bilbo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Fermati 29 italiani della flottiglia, tra cui un deputato 5 Stelle, che accusano contro di noi proiettili di gomma. Così gli attivisti, ancora violenze di Israele. Con le mani in alto, i partecipanti alla missione navale pro Gaza hanno implorato di non sparare, dicendo è un attacco all'umanità. Nei primi 4 mesi del 2026 gli sbarchi di migranti nell'UE sono diminuiti del 40%, lo rileva Frontex, agenzia europea di frontiera e costiera. Cali fino al 70% sulla rotta spagnola. Tra i motivi, accordi con gli stati di partenza. Nel 2025 già ci fu una riduzione del 25%. Alle Maldive recuperati 2 corpi dei 4 sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali, quelli del ricercatore Gualtieri e della professoressa Montefalcone. Le operazioni del team finlandese riprenderanno domani. Era stata già portata a galla la salma dell'istruttore Benedetti. L'attentatore di Modena, oltre all'università, scrisse anche alla base alleata di Camp Darby, in Toscana. Così illegale, voleva sapere come sarebbe stato arruolarsi. Il jeep convalida l'arresto di El Kudri, i PM non procedono per terrorismo. L'annuncio di Trump, ero a un'ora dal bombardare l'Iran, ma sono in corso seri negoziati. Lo stop dopo la richiesta dei paesi arabi. Putin vola da Xi Jinping in cerca di garanzie. Sullo sfondo il gas, la Casa Bianca e Zelensky, che attacca. Soggetti USA fanno affari in Crimea. Tennis, Alcaraz getta la spugna, non giocherò neanche a Wimbledon. L'annuncio del numero 2 ATP, la guarigione procede bene, ma non sono ancora pronto e l'infortunio al polso diventa un caso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, dici, che sono gli altri in lizza.
3: Ma secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, chi è, cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Un po' sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io. Tre uomini una gamba, faceva la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, e tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista, un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, a un bacione, la Dani da Udine. Ciao,
0: ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Batantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se vi facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, ho capito. Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
3: ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Ha vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che la

0: perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: Un giochino, pazzello, dove dice questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamolo sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo
3: la
1: sentire
3: cucina
1: tutta
3: di Gaetano.
1: No. Vuoi andare alla fine?
4: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
5: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona!
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
0: Ciao, Fabio.
4: Fabio, trovati un lavoro.
7: Non si è cara l'alma mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
4: Aiuto.
5: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
4: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
4: Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Grazie.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
4: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
4: Sì.
5: Brava.
4: Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
1: Questa cosa che non fa nessuno che faccia.
0: Davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio. Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona, probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio
5: li
3: occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio.
1: Contro
3: il cugino è un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Queste cose dicevo dal giovane, sentite proprio la preparazione notevole.
3: Senti,
1: la
3: sentiamo col
1: tutta quanta.
3: Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
1: Grazietto che non sei altro.
0: Quindi?
1: Devo andare, scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
4: Ogni tanto lui parte con queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
4: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
4: e quindi
5: a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado
3: e torno.
5: Beh, hai capito?
0: Che bella storia. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui. Torna domani alle 8 su R101.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io Andrea Roncato che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
3: Driver. Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
1: Questo
5: questa è mia moglie, l'Angela Bond Girl.
1: Amore, bravo, pure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Ma abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, tuffato. Poi abbiamo Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica la mia vita.
5: Esatto.
3: Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice di, sì,
6: a posto di Cillian Murphy in
1: Poppenheimer.
6: Oh, Paolo Dini
5: sentiamo,
4: sì,
6: farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare, sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Qua siamo nella tribù dei ticata e dei cacati.
6: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No,
3: parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
4: Non ce l'ho.
3: Parcheggio perfetto.
0: Jim Mask?
8: Jim Tony.
3: The Mask.
1: Ace Ventura?
0: Ace Ventura, eccolo! Ce l'avevo!
1: Ace Ventura!
0: Sentiamo subito! Africa! Giusto?
1: Siamo il prossimo!
0: Era Missione Africa!
7: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao!
0: Ciao Teresa!
3: Via con vento, dai!
0: Certo!
3: Anzi, no, aspetta, sì, sì. No,
0: sì, sì, certo. Domani un altro giorno si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
8: Del budello per
0: di Rossella Oara.
8: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via, Clark Gable si gira e se ci fate caso dal labiale gli dice: è il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Sentiamo un po' ora.
8: È stata tagliata, è una scena che è stata tagliata. Poi
7: Ululà, Castello Ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche Saint Junior.
1: Yes. E l'ultimo, questo è più facile di tutti. Però,
0: livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco, questo ragazzi.
8: Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni. Sì.

0: con la banda di R101, con una notizia che ci piace molto.
1: Vai.
2: Sì, e non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: devi
3: così
1: fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond.
2: Eccolo lì.
0: Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane, mesi e mesi prima, scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: No. Mi chiamo Proce. Fernando Proce.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Cioè, lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina
2: sì.
0: con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata
2: certo.
0: lui.
2: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
2: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse. Non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel voglio. Caso sia stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
5: Oggi poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: No. Buona
5: giornata.
0: No. Full metal jacket.
1: No, era Vanna Marchi questa.
2: Esatto. Allora io che
4: non darmi più, signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare: mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere. Era il colonnello, quello che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
6: Buongiorno banda. Visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola,
0: tutto bianco. Esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, cioè, non vuole, non...
1: no, impressionato.
3: Sì,
1: veramente.
3: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: E fare tutto il giro.
2: Certo. A Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo. No, Dildo.

0: parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, ma oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
0: sì.
3: Io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
4: Lei non dorme più, amico di Cremona. Lei non dormirà.
0: Speriamo di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
5: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
5: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
5: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do. E
6: Uiwa! Bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
6: La tribù dei che si riunisse.
1: Sì.
3: Bravo.
6: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
7: Andrea,
6: nel 92?
7: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
1: Ah!
7: Dai.
0: Gigi, c'è Gigi San Marchi.
6: Gigi, il mio amico Gigi San Marchi. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marchi. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
6: Mi ricordo quando ero giovane io. Che se davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto ora.
0: Ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
6: Cioè, oddio.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase, inizia da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro. Profilo sinistro, continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
3: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
9: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede i gratta e vinci quando entra dentro.
3: Quello
9: è un gratta e vinci te, Giulianone. E 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: di.
3: Tappami
9: le mani.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: amici,
1: che
0: tutti amici,
1: hanno
0: tutti
1: fatto
0: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano perché hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone. Sei abbattuto. Dai.
0: Ora basta,
3: volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
3: Scusate, guardare detto da me, fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie Peppino.
3: Sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete,
1: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo con la frase "Io sono io e voi non siete un buongiorno".
1: Esatto.
0: Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto.
2: E si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Attrice,
2: allora,
0: conduttrice.
2: Sono i maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
5: Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Io se lo faccio un frenulo.
2: Scusate,
1: immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
1: dai.
2: Tiberio Treppeli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà "Tu scendi dalle stelle",
0: bellissimo,
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne.
0: Si balla
2: con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Max Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
2: Tony Pitoni, Mattarella balleranno il Jege Jege Jege. E poi canteremo "Vendo il sale" con i Nirvana Marchi.
0: Wow.

0: Una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, dici, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini in una gamba, facciamo la gamba.
0: Intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine. Ciao
0: Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare Abbatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, è camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Tirdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palle dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Ecco. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Questi film facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua è c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai film. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, capito? Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
3: Bravo. Cioè, hai ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Veramente. Vinto l'Oscar, sì, capito?
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomena.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101. R101.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa devi fare.
3: Così tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane, mesi e mesi prima, scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: Mi chiamo Proce. Fernando Proce.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Cioè, lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, sì, sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'è anche questo a cui pensare, ragazzi, siamo...
2: Anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse, non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: nel caso sia
2: non,
0: stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà signore. Avete capito? Sono il sergente Atomo. Buona giornata.
0: Full metal jacket.
1: No, era Bannamarchi questa.
2: Esatto.
4: Allora io che non darmi più signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere. Era il colonnello, quello che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Buongiorno
6: banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola.
0: Tutto bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non voglio.
1: No, impressionato.
3: Sì, ti addormentavi invece con Suspiria.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: E fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo, no, Dildo.

0: Stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, ma oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì. Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
4: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Lei non
1: dormirà più. Bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do. E uiua!
7: Bravissimo il nostro amico
1: Andrea, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Gigi, c'è Gigi San Marco.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marco. Io non ce la faccio parlare con lui, Gigi San Marco. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro. Peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avesse avuto ora.
0: Ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Oddio. Anche il fiatone.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase. Inizia da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro. Continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu ce l'hai anche te viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
3: Grande, che faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede i gratta e vinci quando entra dentro.
3: Giulianone.
5: 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: di.
3: Tappami
5: le mani.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori che
0: hanno fatto
1: grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
3: l'ha visto anche nel derby il ciclone. Sei abbattuto. Dai.
0: Ora basta,
3: volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
3: Scusate, guardare detto da me, fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però, è successo.
1: Grazie Peppino.
0: Sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
3: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Vai. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi, se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete,
1: Ma va.
4: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
4: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io vorrei essere il marchese del Grillo con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in
0: grande
2: di martedì.
0: Allora,
2: sono maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma?
1: Bravo!
4: Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
4: Non se lo fa sul frenulo.
2: Scusate, ma l'ha chiamato.
1: Immediato allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
1: dai.
2: Tiberio Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle, Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce. Toni Pitoni Mattarella balleranno il jege jege jegia. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi. Wow.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: E lì secondo me avranno la meglio o Giacobbe Lordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
3: Sì.
1: Aiutami a ricordare Giacobbe Lordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra Giacobbe Lordi, un film di Jacob.
1: Ah, beh, sono preparato io. Tre uomini. Una gamba, facciamo la gamba.
0: Vabbè, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora, No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cioè, Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Giacobbe Lordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bello.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico, devo reinterpretare Abbatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, e camionista tifoso di una squadra in particolare, sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come domenica.
6: Una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene! Vai, tamburino esatto. Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Vi facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua è sera da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, capito? Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
3: Bravo, cioè, ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito, orgoglio italiano.
8: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro.

0: perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: È un giochino, bello, dove dice questo è quello.

0: Non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng. Cos'è?
2: Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamola
3: Filomegna Galupeira. È passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
2: Possiamo sentire tutta quanta? Deve andare alla fine.
1: Abbiamo altro ragazzi. Da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
4: a gamba tesa.
1: Agevolata
0: per lui. Fabio Verona.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
1: Fabio, trovati un lavoro.
6: Dove si è recata l'alma mia? Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
4: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
7: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che puoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
8: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
8: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
8: Il ginsetto.
1: Ginsetto.
8: Vado da solo nella botola.
1: Sì, sì, sì.
4: Brava.
1: Sì, si chiama quando arrivi.
4: Avviati.
2: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
4: È peggio.
3: Lo sa.
4: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
9: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
1: Cugino di Fabio di Verona, probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
4: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: li riconosci? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
4: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Quante cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole.
3: Senti, io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
2: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi?
3: Verdetto
2: devo andare,
3: finale.
2: Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
7: Ciao dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
1: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
1: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
4: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città.
4: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto riparte queste cose.
4: No, perché è un finale da challenge.
1: Okay.
4: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
1: quindi,
4: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
4: hai capito?
0: Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
4: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: 101.
1: Magari anche alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
2: Allora,
3: ecco.
2: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
1: Ciao Cristian.
0: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
2: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
2: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
0: Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
2: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
2: Questa
5: è mia moglie, l'Angela Bonkel.
2: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Poi abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato. Poi abbiamo Jerry Calà. Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così Il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
5: Pratica la mia vita.
0: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
1: Mara. Lei ha fatto l'attrice
6: al posto di Cillian Murphy in
2: Poppenheimer.
6: Paolo Dini
5: sentiamo,
4: sì,
6: farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
1: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: Perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticacà e dei cacati.
6: Oh, che film è?
1: Aspetta, questa è roba di Riccardo. È un cinepanettone.
2: No.
0: Parcheggio perfetto.
2: Perfetto.
0: Chi è? Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
1: Ace Ventura, eccolo, ce l'avevo.
2: Ace Ventura.
1: Sentiamo subito. Africa, giusto?
2: Siamo il prossimo.
1: Era Missione Africa.
8: E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma, ciao.
1: Ciao Teresa.
0: Via con vento, dai.
1: Certo.

0: Anzi, no, aspetta, sì, sì. No,
1: sì, sì, certo.
2: Domani un altro giorno si vedrà.
0: Sì, giusto.
2: Frase finale.
3: Il budello.
2: Per di Rossella Oara.
3: Sì.
2: Giusto.
3: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice... È il budello di tua madre.
0: Sei uno scemo.
4: Sentiamo paura.
3: È stata tagliata, è una scena che è stata tagliata. Poi
5: Lupo, ululà, castello, ululì. Ma come ciao. Parli? Ha cominciato lei?
0: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
2: Anche San Junior.
4: Yes. E l'ultimo, l'ultimo, questo è più facile di tutti, però.
2: Questo livello militello abbiamo. Leggo sul file.
4: Dico solo mio cognato.
5: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
6: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
3: questo
6: ragazzi.
3: Che fa Manuel Fantoni in Borotalco e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

fa ridere.

0: bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Giacomo Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Aiutami a ricordare Giacomo Elordi, chi è, cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì.
0: Sembra Giacomo Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io. Tre uomini e una gamba, faceva la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, e tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Giacomo Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista, un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani!
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Batantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Tirdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino santo! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palo dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Tiz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se vi facciamo ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'era da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, ho capito. Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
3: ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Ha vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: Un giochino, bazzarello, dove dice questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamolo
3: Filomegna Galupeira. È passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
2: Possiamo
3: era la
2: sentire
3: cucina di Caeteno.
2: Deve andare alla fine.
4: Abbiamo altro ragazzi. Da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata.
5: A gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
4: Fabio, trovati un lavoro.
7: Dove viene cara l'alma mia? Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
4: Aiuto.
5: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
4: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
4: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che puoi fare? La quinta elementare 840 volte. Grazie.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto Davy?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
4: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
4: Sì, sì, sì.
5: Brava.
4: Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
2: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio.
3: Lo sa.
5: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona, probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: li occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Queste cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole.
3: Senti, io andrei col verdetto.
0: Questa festa dalle vostre parti.
3: Sempre.
2: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
2: verdetto devo andare, finale. Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città.
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
4: Ogni tanto lui parte queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
4: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui. Torna domani alle 8 su R101.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: eccolo.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
2: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non li facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
3: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
3: Dazzy Driver.
2: Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
4: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci. Questa è mia moglie, la Bond Girl.
1: Bravo. Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Ma abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, profumato. Poi abbiamo Jerry Calà, li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica
4: la mia vita.
2: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
5: E poi abbiamo Mara Venier al posto di a posto di Cillian Murphy in Poppenheimer. Paolo Dini
2: sentiamo.
5: Sì. Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
6: Parcheggio perfetto.
5: Che film
6: perché
5: è?
6: Perché qua siamo nella tribù dei cacà e dei cacati.
5: Oh, che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No,
2: parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
2: Chi è? Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
2: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
6: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
2: Via con vento, dai.
0: Certo.
2: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No.
0: Sì, sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
2: Sì, giusto.
0: Frase finale.
2: Del budello. Per
0: di Rossella Oara.
2: Sì.
0: Giusto.
7: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
2: Sei uno scemo.
1: Sentiamo un po' ora.
7: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
6: Ululà, Castello Ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
2: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche Saint Junior.
1: Yes. E l'ultimo, questo è più facile di tutti. Però,
0: livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
6: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
3: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
2: questo
3: ragazzi.
7: Che fa Manuel Fantone in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantone.
0: Siete meravigliosi, sareste stati perfetti.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa devi fare.
3: Tanto che la teniamo per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Proce.
4: E là mi chiamo Proce. Fernando Proce.
2: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
2: Propone il presidente quale nuovo 007.
3: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
2: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
3: Certo.
2: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
2: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Ma al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo.
2: Anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
2: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
3: Certo.
2: E in sala erano in tre, forse. Non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
2: Non ce lo diranno mai. Non ce lo
0: nel caso sia stato un flop.
2: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
0: Quale sarebbe?
2: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: Buona giornata.
1: Metal Jacket. No, roba da marchi questa.
2: Esatto. Allora io che
4: non darmi più, signore.
2: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare: mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
0: Che si chiamava
3: Tenente Kilgor.
2: Era il colonnello, quello Kilgor, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
0: Buongiorno
6: banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola.
0: Tutto bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non voglio.
1: No, impressionato.
3: Sì, ti addormentavi invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
2: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo, no, Dildo.

0: stiamo parlando stamattina?
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
0: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
4: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Speriamo
1: di no. Bella piccina, benvenuta in questo pazzo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
5: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
5: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
5: Ce lo do io, lo solfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do. E uiua.
6: Bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
6: La tribù dei che ci do che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
6: Mi hai mai raccontato di cosa ho fatto
4: Andrea,
6: nel 92?
4: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Dai, c'è Gigi San Marchi.
6: Gigi, il mio amico Gigi San Marchi. Io non ce la faccio parlare con lui, Gigi San Marchi. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi,
3: sì,
0: è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
6: Mi ricordo quando ero giovane io. Che se davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, probabilmente ci avesse avuto ora.
0: Ma no, ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
6: Cioè, oddio. Anche il fiatone.
7: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quello.
1: Che lui può invecchiare in una frase. Inizia da giovane,
0: sì.
1: Da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
7: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
7: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro. Continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu ce l'hai anche te, Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
7: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
4: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
4: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
7: Lui.
4: Giulianone,
7: c'è un gratta e vinci te.
4: Là un gratta e vinci te, Giulianone. E 30 anni fa aveva 60 anni, ora... continua a chiedere gratta e vincita, dai, non ha mai vinto nulla.
7: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
7: tappami,
1: di.
7: Tappami, famoso tappami
4: Levante.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli
0: tutti
1: attori
0: amici,
1: che
0: tutti amici,
1: hanno
0: tutti
1: fatto
0: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone? Sì, strano. Hai delle
7: l'ha
0: falle.
7: Visto anche nel derby il ciclone. Si è battuto.
3: Dai.
0: Ora basta,
7: volevo infierire anche di martedì. Ma scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era.
7: Poi scusate,
1: guardare
7: detto da me,
1: basso.
7: Detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti
7: poco da ridere,
1: è così che funziona.

0: Terenzin, Terenzin.
1: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
0: Ma va.
2: A Gaberia arriva sta pizza?
0: Questo è un altro.
2: Io dicevo una pizza napoletana.
3: Sicuri?
0: Hai fame? Come sicuri, Chiara?
3: Sì, va bene.
0: Ti pare?
3: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
4: Buongiorno banda.
3: Ciao.
4: Io vorrei essere il marchese del Grillo con la frase: io sono io e voi non siete un buongiorno.
3: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Ma fa che?
3: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita. Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in
3: grande
2: di martedì.
3: Mara, attrice,
2: allora,
3: conduttrice.
2: Sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
0: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
3: Con gli occhi di ghiaccio?
0: Sì.
2: Ho leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
0: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
0: Bravo!
2: Si è rifatto anche mia cugina.
1: L'hanno smontato.
0: Se l'era già fatto.
1: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
3: È vero. Ma l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
1: Ah sì?
3: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
3: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
2: Non se lo fa sul frenulo.
4: Scusate, ma chi l'ha chiamato sto...
1: Immediato allora. 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti,
0: dai.
2: Ma Mario Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
3: bellissimo.
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tappinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Max Bagni. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
3: No.
2: Tony Pitoni, Mattarella balleranno il Jege Jege Jegia. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.
3: Wow.

0: bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Giacomo Belordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Giacomo Belordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra Giacomo Belordi, un film di Jacob.
1: Ah, beh, sono preparato io. Tre uomini. Una gamba, facciamo la gamba.
0: Vabbè, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Giacomo Belordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capisco.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Noi. Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta, nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico, devo reinterpretare a Batantuono giovane nel film Eccezional Veramente, nella parte di Tirzan, e camionista tifoso di una squadra in particolare, sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Una
6: bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene! Vai, tamburinazzato! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se vi facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'è da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però fai film. Io ho vinto l'Oscar, ho capito. Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
3: Bravo. Cioè, ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Veramente. Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, non ce l'ho, non la trovo.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: devi
3: così
1: fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato il candidato?
3: Fernando Proce.
1: No. Ehi là, mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
2: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Oh, quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
2: Certo.
3: Cioè, lo faccio io, se è un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
3: Certo. Sì, sì, sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'è anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo
3: anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari, che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
2: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse. Non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
3: Non ce lo diranno mai. Non ce lo
0: nel
3: voglio.
0: Caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
3: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
4: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atom.
0: Buona
4: giornata.
0: Metal jacket.
1: No, era Vanna Marchi questa.
3: Esatto. Allora io che
1: non darmi più, signore.
3: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Cosa del genere.
0: Che si chiamava
2: Tenente Kilgore.
3: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
5: Buongiorno banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola
0: bianco. Esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non vuole.
1: No, impressionato.
2: Sì,
1: veramente.
2: Ti invece con Suspiria di Dario.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
3: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo. No, Dildo.

0: Amici di cinema stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: No,
5: lei non dormirà.
0: Speriamo di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo zolfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do, che ci do, che ci do.
3: E
7: bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do, che ci do, che ci do, che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
8: Andrea,
7: nel 92?
8: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
1: Ah!
8: Dai.
0: Gigi, c'è anche Gigi San Marco.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marco. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marco. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora, la grandezza di Leonardo Fiaschi,
3: sì,
0: è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che si davo dentro. Peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avesse avuto ora.
0: Ma no, ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Cioè, oddio. Anche il fiatone.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Lui può invecchiare in una frase. Inizia da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Beh, sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto,
3: sai,
0: di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro. Continuiamo i casting.
9: Ciao, vai, banda.
1: Ciao.
9: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu ce l'hai anche te, viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli di Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, stava il nostro ragazzo, ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Lui.
5: Le,
3: Giuliano, il gratta e vinci te!
5: Ce l'hai un gratta e vinci te, Giulianone. Che 30 anni fa aveva 60 anni, ora... continua a chiedere gratta e vincita, e non ha mai vinto nulla.
8: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
8: tappami,
1: di
8: Tappami, il famoso Tappami.
5: Tappami levanti.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori
0: amici,
1: che
0: tutti amici,
1: hanno
0: tutti
1: fatto
0: amici.
1: Grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu, Matteo Torre, l'hai visto? Il ciclone, sì, strano perché hai delle
8: l'ha
0: falle.
8: Visto anche nel derby il ciclone. Si è battuto.
3: Dai.
8: Ora volevo infierire anche di martedì, scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso. Fino ad oggi ogni battuta era
8: poi, poi scusate, detto da me, fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: anche Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
1: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Esatto. Vedi Cristiano come si fa?
2: Ma fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in
0: grande
2: di martedì.
0: Mara, attrice,
2: sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
5: Bravo! Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato.
1: L'hanno smontato. Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Cioè, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Non se lo fa sul frenulo.
1: Immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
2: Facciamo entrare tutti gli ospiti.
1: Dai.
2: Tiberio Treppeli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo,
2: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi, Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Max Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce. Tony Pitoni Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah, beh, sono preparato io. Tre uomini. Una gamba, facciamo la gamba.
0: Vabbè, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora, No Time to Die, di Billie Eilish, un grande successo, sì, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Noi. Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta, nel ruolo di Ursula. Perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, a un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao, ciao Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Batantuono giovane nel film Eccezional Veramente, nella parte di Tirzan, e camionista tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, no, ce l'abbiamo a Batantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se vi facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua è sera da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Non so, tu fai lo spiritoso. Però io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, ho capito. Primo film da persona seria, ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
3: ha ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Ha vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
2: Facciamola sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Luceira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
2: Possiamo
3: era la
2: sentire
3: cucina di Gaetano.
2: No. Devi andare alla fine.
1: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. Allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
4: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
1: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
6: Sono cercata la luna mia. Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
4: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
1: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
2: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
7: Ciao, sentiamo. Dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
7: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
8: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano. Ciao, per Stefania. Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto demi?
0: Cosa?
8: Il ginsetto.
1: Ginsetto.
8: Vado da solo nella botola.
1: Sì. Brava. Sì, si chiama quando arrivi.
4: Avviati.
2: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
2: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
4: È peggio.
3: Lo sa.
4: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
9: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
1: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
4: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: occhio
4: li
3: occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
4: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio.
2: Okay.
3: Con peperoncino e un po' di insalata ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
2: Quante cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole.
3: Senti,
2: la sentiamo tutta quanta.
3: Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
3: Sempre.
2: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi?
2: Devo andare, scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
7: Ciao, dottorella.
0: Ciao.
7: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
1: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
1: trionfo,
0: esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
4: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
4: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto lui parte con queste cose.
4: No, perché è un finale da challenge.
1: Okay.
4: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
1: quindi,
4: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
4: hai capito?
0: Grande vittoria. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
4: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non li facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
3: Driver. Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci, il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
1: Questo
5: questa è mia moglie, l'Angela Bonkel.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Ma abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, tuffato. Poi abbiamo Jerry Calà li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può di niente.
0: Pratica la mia vita.
5: Esatto.
3: Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia,
6: a posto di Cillian Murphy in
1: Poppenheimer.
6: Paolo Dini
3: sentiamo.
4: Sì.
6: Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticacà e dei cacati.
6: Che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No,
3: parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
4: Non ce l'ho.
3: Parcheggio perfetto.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
3: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
7: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via col vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì, sì. No.
0: Sì, sì, domani certo. Un altro giorno si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello. Per
0: di Rossella O'Hara.
3: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Sentiamo paura.
8: È stata tagliata, è una scena che è stata tagliata. Poi
7: lupo, ululà, castello, ululì. Ma ciao. Come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Frankie Saint Junior.
1: E l'ultimo, questo è più facile di tutti. Però,
0: il livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
1: questo
4: ragazzi.
8: Che fa Manuel Fantone in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
0: Siete

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis, che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì, secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io. Tre uomini e una gamba, facciamo la gamba.
0: Intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora bene. E tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film interpretando ruoli e arrivando al 3-3-1.
2: Cosa c'è? Ray Marina?
1: Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle.
1: Ciao,
0: le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella casa, nella prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, un bacione, la Dani da Udine.
0: Ciao, ciao. Dani.
1: La Dani, la casa nella prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare a Abbatantuono giovane nel film eccezional veramente, nella parte di Tirzan, camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come
6: una bella notizia per i tifosi della Juventus. Tirdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Se vi facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua c'è da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai. Io ho vinto l'Oscar, Mediterraneo, capito? Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
3: Bravo. Cioè, hai ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Vinto l'Oscar, sì, capito.
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che lavoro faceva alla fine?

0: perché noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: È un giochino, bello, dove dice questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ho offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è? Io figo.
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamolo sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Lucegira. Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo
3: la
1: sentire
3: cucina
1: tutta
3: di Gaeteno.
1: No. Devo andare alla fine.
4: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
5: a gamba tesa.
4: Agevolata
0: per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
4: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
7: Dove si è recata la donna mia? Puro dalla polizia.
3: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
1: Aiuto.
5: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
4: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
8: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
3: Questo è peggio di Aristide.
1: Sì. Questo è peggio di Aristide.
3: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
9: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao Stefania.
9: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto demi?
0: Cosa?
9: Il ginsetto.
4: Ginsetto.
9: Vado da solo nella botola.
4: Sì, sì, brava. Sì.
5: Brava.
4: Sì, si chiama quando arrivi.
5: Avviati.
1: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
3: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
5: È peggio.
3: Lo sa.
5: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
10: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
4: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
5: Abbiamo i due Lini Banfi, come
3: li riconosci? Malocchio, prezzemolo e finocchio.
5: Vedi.
3: È come battizzo contro il malocchio. È un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Queste cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole.
3: Senti, io andrei col verdetto.
0: Finale. Questa festa dalle vostre parti.
3: Sempre.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi,
1: verdetto finale. Scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
8: Ciao dottorella.
0: Ciao.
8: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
4: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
4: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
5: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città.
5: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
4: Ogni tanto lui parte queste cose.
5: No, perché è un finale da challenge.
4: Okay.
5: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma a causa di problemi finanziari rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
5: hai capito?
0: Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui. Torna domani alle 8 su R101.

0: alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non li facciamo fare dopo 007, ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di Boria. Anche questo.
1: Beh, c'è la russa e sono io, ho chiesto di fare un film a Pucci, vero Pucci?
5: Figo, sono Pucci, Andrea Pucci. Il mio nome è Pucci, Andrea Pucci.
1: Questo
5: è mia moglie, l'Angela Bongirl.
1: Amore, bravo, eppure facciamo un bel film. C'eravamo camerati. Ma abbiamo pensato a Valeria Marini in Guerre Stellari, facciamo fare Baci Stellari, dove Ciubecca viene accarezzata, spazzolato continuamente, tuffato. Poi abbiamo Jerry Calà, li facciamo fare Ricomincio da capo al posto di Bill Murray, così Il giorno della marmotta, dove ogni giorno rivive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno gli può dire niente.
0: Pratica
5: la mia vita.
3: Esatto. Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
6: E poi abbiamo Mara Venier al posto di
0: Silvia, lei ha fatto l'attrice,
6: a posto di Cillian Murphy in
1: Poppenheimer.
6: Oh, Paolo Dini
5: sentiamo,
6: sì, farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare, sentite un po'.
0: Vai. Sentiamo.
7: Parcheggio perfetto.
6: Che film
7: perché
6: è?
7: Perché qua siamo nella tribù dei ticacà e dei cacati.
6: Che film è?
0: Aspetta, questa è roba di Riccardo, è un cinepanettone.
1: No, questo è un film per bambini.
3: Parcheggio perfetto.
1: Perfetto.
3: Non ce l'ho.
1: Parcheggio perfetto.
0: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
1: Ace Ventura.
0: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
1: Siamo il prossimo.
0: Era Missione Africa.
7: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
0: Ciao Teresa.
3: Via col vento, dai.
0: Certo.
3: Anzi, no, aspetta. Sì. No.
0: Sì, certo. Domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Sì, giusto.
0: Frase finale.
3: Del budello.
0: Di Rossella O'Hara.
3: Sì.
0: Giusto.
8: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice: è il budello di tua madre.
3: Sei uno scemo.
1: Paura.
8: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
7: dopo ululà, castello ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
3: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Anche Saint Junior.
1: E l'ultimo, questo sarebbe più facile di tutti. Però,
0: il livello militello abbiamo. Leggo sul file.
1: Dico solo mio cognato.
7: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
4: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
3: questo
4: ragazzi.
3: Borotalco.
8: Che fa Manuel Fantone in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantone.
0: Siete meravigliosi, sareste stati perfetti.

0: banda di R101 con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, e non ce l'ho, non la trovo. Scusa.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: devi
3: così
1: fare.
3: Tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane mesi e mesi prima scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato.
3: Fernando Proce.
4: No. No. Mi chiamo Proce. Fernando Proce.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Del presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
2: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente.
0: Sì. Quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
2: Certo.
3: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
3: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo.
3: Anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari, che ha pagato Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
2: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse. Non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai. Caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena. Ok?
0: Quale sarebbe?
3: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
5: Buongiorno banditi. Da oggi in poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atomo.
0: Buona
5: giornata.
0: Metal jacket.
1: No, era Vanna Marchi questa.
3: Esatto. Allora io
1: non darmi più, signore.
3: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Cosa del genere.
0: Che si chiamava
2: tenente Kilgore.
3: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
6: Buongiorno banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola
0: bianco. Esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non vuole.
1: No, impressionato.
2: Sì,
1: veramente.
2: Ti invece con Suspiria.
1: Sì, quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
3: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo. No, Bilbo.

0: Amici di cinema stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Lei non
5: speriamo
0: dormirà.
1: Però, bella piccina, benvenuta in questo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Bello.
6: Ce lo do io, lo solfone rosso con quei dei Minerva. Che ci do, che ci do, che ci do.
3: E
7: bravissimo il nostro amico
1: Andrea Roccato, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do, che si do, che si do, che si riunisse.
1: Sì,
3: bravo.
7: Vi ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Capulco, senti... Andrea.
0: Dai, c'è anche Gigi San Marchi.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marchi. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marchi. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che se davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, probabilmente ci avesse avuto ora.
0: Ma no, ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Cioè, oddio. Sono anche il fiatone.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quello.
1: Che lui può invecchiare in una frase. Inizia da giovane,
0: sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Ma io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: adesso profilo destro, profilo sinistro. Continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cielone. Ma tu c'è anche te, viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio!
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Là
5: un gratta e vinci, Giulianone.
3: E
5: 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincita, e non ha vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: lì.
3: Tappami,
5: le mani.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori che
0: hanno fatto
1: grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone, sì, strano. Hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone, si è battuto. Dai,
0: ora
3: volevo infierire anche di martedì, scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso, fino ad oggi ogni battuta era...
3: Scusate, detto da me fa ridere, no?
1: Ma infatti è così che funziona.

Thank you.

0: Anche Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto. Grazie per
2: ah, però.
1: È
2: successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo. Siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi, se non mangiano fagioli in un film, mica non vedete, eh.
1: Ma va.
5: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara?
5: A Gaberia arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara?
0: Va bene.
1: Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.

0: Vedi, Cristiano, come si fa?
1: A fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, eh? Tanto
1: e si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in di martedì.
0: Allora,
1: sono i maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
2: Di politica.
1: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
2: Sì.
1: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
2: Sì.
1: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma?
2: Bravo!
3: Bravo! Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato. L'hanno smontato. Se l'era già fatto. L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Cioè, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
1: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
3: Non se lo fa sul frenulo.
4: Immediato 12 ore è un controsenso, però mi piace.
1: Facciamo entrare tutti gli ospiti.
2: Dai.
1: Ma Di Mario Treppelli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle,
0: bellissimo,
1: Carmen di dietro, e poi la campionessa di salto del tornello Emira Staffelli con noi. Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la porno star di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
1: Tony Pitoni, Mattarella balleranno il jege jege jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.
0: Wow.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: con la banda di R101, con una notizia che ci piace molto.
1: Vai,
2: sì, e non ce l'ho, non la trovo. Scusa.
1: Però una cosa
3: mi piace
1: fare.
3: Così tanto che
1: una
3: la teniamo cosa per noi e non ve la diciamo.
0: Sono aperti ufficialmente i casting per il nuovo James Bond. Signori, in America, sì, sapete, le grandi produzioni hollywoodiane, mesi e mesi prima, scelgono l'attore che sarà il nuovo 007.
1: Certo.
0: E chi si è presentato candidato?
3: Fernando Procer.
4: No. No. Mi chiamo Procer. Fernando Procer.
3: Questa riesco a dirvela io. Si candida Donald Trump.
0: E non stiamo scherzando,
1: ma
0: ragazzi, ufficialmente dalla Casa Bianca è arrivata la candidatura.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: La del Casa presidente.
3: Propone il presidente quale nuovo 007.
5: Purtroppo è plausibile.
1: Ma veramente?
0: Sì. Quantomeno che non abbiano fatto una butade loro così, però è arrivato il documento ufficiale.
3: Sì, ho capito, però voglio dire, uno si candida di suo, hai capito? Neanche aspetta che fanno.
5: Certo.
3: Lo faccio io, serve un nuovo James Bond, arrivo io.
0: Ha già fatto la locandina con l'intelligenza artificiale,
3: certo,
0: l'ha pubblicata lui.
3: Certo. Sì, poi titoli fantasiosi, 007 solo per i tuoi pidocchi, non per gli occhi. Al servizio di sua maestà, queste cose qui, insomma, i classici.
0: Beh, c'ha anche questo a cui pensare, ragazzi. Siamo.
3: Anche perché non si è ancora capito se il documentario geografico su Melania è stato un successo o no. Si sa che è costato 80 milioni di dollari che ha pagato a Bezos.
0: Lo stipendio di Sinner, quindi.
3: Esatto, ha pagato Bezos, poi è stato promosso all'inverosimile.
5: Certo.
3: E in sala erano in tre, forse. Non si è capito bene.
0: Non ce lo diranno mai.
3: Non ce lo diranno mai. Non ce
0: lo nel caso sia stato un flop.
3: Non ce lo dicono. E allora, visto che si candida lui, candidatevi anche voi. Se avete in testa una frase particolare che vi è rimasta nella memoria, o se non ricordate la frase, saremo noi a suggerirvela in maniera tale che voi la possiate interpretare. Sostituitevi ad un grande attore protagonista di una famosissima scena, ok?
0: Quale sarebbe?
3: Candidatevi.
0: Il vostro ruolo perfetto.
6: Buongiorno banditi. Oggi poi la prima e ultima parola che uscirà dalla fogna delle vostre voci sarà: signore, avete capito? Sono il sergente Atom.
0: No. Buona
6: giornata.
0: Metal jacket.
1: No, era Vanna Marchi questa.
3: Esatto. Allora io che
4: non darmi più, signore.
3: Leo, che sei ipocondriaco, potresti fare mi piace l'odore del Napisan al mattino. Una cosa del genere.
0: Che si chiamava
5: Tenente Kilgore.
3: Era il colonnello, quello Kilgore, che arrivava con Wagner, con gli elicotteri, le Valchirie.
7: Buongiorno banda, visto la barba che mi sta crescendo, io sarei stato perfetto per fare il cane della storia infinita.
1: Bello.
0: Ma il Fortuna Drago,
1: quello che
0: tutto
1: vola.
0: Bianco, esatto.
1: A me faceva una paura quella roba lì da piccolo.
0: Ah no, non vuole.
1: No, impressionato.
5: Sì, veramente. Ti invece con Suspiria di Dario
1: sì,
5: Argento.
1: Quello era carino.
0: Il mio sogno era cavalcare il Fortuna Drago a Fantasia.
1: No.
0: Fare tutto il giro.
3: Certo, a Mondino facciamo fare Dildo Baggins in un hardcore.
1: Dildo.

0: Amici di cinema stiamo parlando stamattina.
1: Eh sì, quale ruolo sarebbe stato perfetto per voi, visto che sono aperti i casting per il nuovo 007? Sì. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sveglio dalle mezzanotte e 40 di corsa in ospedale perché alle 2.05 è nata la mia bambina. Ciao a tutti, Claudio da Cremona.
1: Vabbè, bella. Bella. Oggi parte Senti chi parla.
3: Ma bella.
1: Me lo ricordate?
3: È vero, è vero, è vero. Auguri, certo. Congratulazioni.
1: Ci vorrebbe il grande Fantozzi a fare la vocetta della bambina.
3: Oh, mamma,
4: sì.
3: Ma io basta che piango, lei arriva con la.
1: Che bel film.
3: Che bella la vita.
0: Il nostro amico di Cremona, il nostro Fiaschi, con la voce di Stefania Nobile, voleva fargli un augurio, no? Adesso, visto che già non ha dormito stanotte.
5: Lei non dorme più, amico di Cremona.
0: Ovviamente
5: speriamo
0: però, di no.
1: Bella piccina, benvenuta in questo pazzo pazzo mondo. Andiamo al cinema.
6: Buongiorno banda, Antonio da Bologna.
1: Ciao Antonio.
6: Io mi rivedo perfettamente nel ruolo di Andrea Roccato in Acapulco, prima spiaggia a sinistra.
3: Oh,
6: ce lo do io lo solfone rosso con quei bei Minerva. Che ci do. E
7: Wiwa! Bravissimo il nostro amico
1: Andrea, buongiorno.
7: La tribù dei che ci do che si riunisse.
1: Sì.
3: Bravo.
7: Ti ho mai raccontato di cosa ho fatto
5: Andrea,
7: nel 92?
5: Andiamo da Acapulco, Andrea.
0: Gigi, c'è Gigi San Marco.
7: Gigi, il mio amico Gigi San Marco. Io non ce la faccio a parlare con lui, Gigi San Marco. Che nel 92 abbiamo smesso di fare tante cose.
0: Ma vedete, allora la grandezza di Leonardo Fiaschi è il fatto che lui, quando fa l'imitazione, non fa l'imitazione di Andrea Roncato che tutti abbiamo in mente, quello di 30 anni fa. Fa l'imitazione di Andrea Roncato adesso.
1: Se vuoi, fa anche quella di Roncato 30 anni fa. Andrea, quando eri giovane, come parlavi?
7: Mi ricordo quando ero giovane io. Che se davo dentro, peccato che la Chiarina era piccola, altrimenti ci avessi avuto ora.
0: Ma no, ma a me piace più il virtuosismo del Roncato di adesso. I denti sono ancora tutti tuoi, Andrea?
7: Cioè, oddio. Sono miei al cacciatore.
3: E se gli chiedi di fare Roncato la valigia, sa fare anche quella.
1: Che lui può invecchiare in una frase. Inizia da giovane,
0: Sì.
1: La da vecchio.
0: Va bene. Sarebbe bellissimo averlo sul comodino, Leonardo Fiaschi.
3: Io ce l'ho ogni tanto.
0: Al posto
3: sai?
0: Di Alexa. Leonardo, fammi Roncato.
3: E poi
1: profilo destro, profilo sinistro, continuiamo i casting.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Io mi trovo molto bene nei Giulianone del Cilone. Ma tu ce l'hai anche te, viste? Vittorio da Tornieri.
1: Grande Vittorio.
3: Grande, le faremo sapere.
0: Salutiamo.
5: Ricordiamolo.
0: Tornieri e dintorni di Tornieri, siamo in provincia di Siena. In questo weekend mi sembra ci siano stati in quelli Laterina. Laterina, Arezzo, siamo nella zona di Pupo.
1: Sabato.
0: La festa per i 30 anni del ciclone. Leonardo, com'è andata?
5: Allora è andata bene, sono stati 30 anni di ciclone. E allora, ragazzi, il nostro ragazzo ci ha mandato un messaggio, stava parlando di Giulianone, quello che chiede il gratta e vinci quando entra dentro.
3: Giulianone.
5: 30 anni fa aveva 60 anni, ora. Continua a chiedere gratta e vincitela, e non ha mai vinto nulla.
3: Senti, c'era anche Ceccherini, però.
1: C'era Ceccherini, hanno messo una bella bara aperta in Piazza della Repubblica e per ricostruire la scena
3: tappami,
1: lì.
3: Tappami, famoso tappami
5: levanti.
1: Ecco quello. Gerry Potenza, Sergio Forconi, Ceccherini, Barbara Enrichi, insomma c'erano tanti degli attori che
0: hanno fatto
1: grande un film italiano indimenticabile che ha compiuto 30 anni quest'anno.
0: Film delizioso. Tu Matteo Torre l'hai visto? Il ciclone, sì, strano. Hai delle
3: l'ha
0: falle.
3: Visto anche nel derby il ciclone, sei abbattuto. Dai,
0: ora
3: volevo infierire anche di martedì, scusate.
1: Però oggi gli è scappato un sorriso, fino ad oggi ogni battuta era...
3: Scusate, detto da me fa ridere, no?
1: Ma sì, ma infatti è così che funziona.

0: Donald Trump vorrebbe fare il nuovo 007, non so se questo sarà possibile, ma voi vi mettiamo dietro la macchina, la cinepresa.
1: E grazie a Peppino che arriva sempre con le breaking news, mi ha detto che David Bowie è morto, grazie Peppino.
2: Ah, però, è successo.
1: Grazie per
3: sul pezzo, sempre.
2: Mi dispiace.
1: Lo so.
0: In quale ruolo sareste stati perfetti?
4: Buongiorno banda, Andrea da Reggio. Signori, Andrea, vi devo citare, se non è già stato fatto, il miglior film della storia del cinema. Emiliano non tradisce Gringo. Emiliano dice tutto, Gringo, siamo uomini di mezcal.
1: Bello.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Il grande Lebowski.
1: No, lo chiamavano Trinità. Terenzin.
2: Voi se non mangiano fagioli in un film, mica, dai, mica non vedete, eh.
1: Ma va, va.
5: A Gabriele arriva sta pizza?
1: Questo è un altro.
5: Io dicevo una pizza napoletana.
0: Sicuri?
1: Hai fame? Come sicuri, Chiara? Ti pare?
0: Ah, su questo siamo tutti d'accordo.
6: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
6: Io vorrei essere il marchese del Grillo, con la frase io sono io e voi non siete un buongiorno.
0: Vedi, Cristiano, come si fa?
2: Fa che?
0: Si evita la parolaccia finale, tanto
2: si evita! Finalmente oggi puntata incredibile qua con Mara Venier, domenica in
0: grande
2: di martedì.
0: Mara, attrice,
2: allora,
0: conduttrice.
2: Sozzoni maledetti. Allora, oggi abbiamo un ospitone, parleremo di politica, di tutto, parleremo con Francesco Chiofalo.
1: Di politica.
2: Amore mio, vieni qua.
0: Con gli occhi di ghiaccio?
1: Sì.
2: Ah. Leggo un curriculum, personal trainer, influencer, personaggio televisivo.
1: Sì.
2: Il Temptation Island, la pupa e il secchione. Quante ne fai, amore? Quante ne fai? Ti sei sottoposto, c'hai la barba, ti sei rifatto la barba, gli occhi, il naso, la bocca, i denti. Vi rendete conto? Ma glielo facciamo un applauso a questo corpo di mamma.
1: Bravo!
5: Bravo! Si è rifatto anche mia cugina.
2: L'hanno smontato. L'hanno
1: smontato. Se l'era già fatto.
2: L'hanno smontato come quella macchina a Bergamo.
0: È vero. Beh, l'ultima che ha fatto in diretta con le Iene, il primo in Italia a farsi il tatuaggio immediato.
2: Ah sì?
0: Praticamente ti stendono, ti narcotizzano.
2: Sì, l'ha fatto.
0: E te lo fanno tutto insieme per 12 ore. Invece che metterci mesi e mesi per fare un tatuaggio enorme, vabbè.
5: Io se lo faccio un frenulo.
2: Immediato, allora, 12 ore è un controsenso, però mi piace. Facciamo entrare tutti gli ospiti.
1: Dai.
2: Tiberio Treppeli, poi da Amici 1982, la cantante Stipsy, brava. Poi abbiamo i Red Hot Chili Proce, il coro dell'Antoniano che ci rutterà Tu scendi dalle stelle.
0: Bellissimo.
2: Carmen di dietro. E poi la campionessa di salto del tornello, Emira Staffelli, con noi Paola Tapinassi e Elton John ci prepareranno le lasagne. Si balla con l'orchestra di Liscio, Lindo e Rosa Bugs Bunny. Poi il nipote del grande cantante italo-americano Sterk Sinatra, la pornostar di destra Duce Caponegro, il gruppo di scorreggioni Petallica. Poi Pierluigi Diaco ci farà vedere come si danno le cinghiate sulle cosce.
0: No,
2: Tony Pitoni, Mattarella balleranno il Jege Jege Jege. E poi canteremo Vendo il sale con i Nirvana Marchi.
0: Wow.

0: una bella notizia per tutte quelle che erano innamorate di Daniel Craig come 007, come James Bond, perché basta, ha detto che smette, quindi sono alla ricerca i casting americani Trump, di un nuovo James Bond.
1: E Trump si è candidato, non è una burla, la Casa Bianca ufficialmente ha candidato il presidente degli Stati Uniti quale nuovo protagonista.
2: James Bond. Ruolo del...
0: Trump, Donald Trump.
2: Mamma mia, vabbè.
0: Secondo me avranno la meglio o Jacob Elordi o Tom Holland o Tom Francis. Dici. Che sono gli altri in lizza.
3: Ma sì. Secondo me andrebbero bene anche come presidente degli Stati Uniti.
0: Potrebbero scambiarsi.
1: Sì. Aiutami a ricordare Jacob Elordi, che cosa ha fatto?
2: Tipo Bella Rugosi.
1: Sì, esatto.
0: Sembra. Jacob Elordi, un film di Jacob.
1: Ah beh, sono preparato io allora. Tre uomini in una gamba, faceva la gamba.
0: Beh, intanto una bella notizia per Cristiano Militello, perché l'ultima colonna sonora No Time to Die di Billie Eilish, grande successo, sì? Potrebbe essere Ray a fare la colonna sonora del prossimo 007 James Bond.
1: Va bene, allora, e tanti di voi si sono cimentati nel recitare parti di film, interpretando ruoli e arrivando a 3-3-1.
2: Scusate, cosa c'è? Ray Marina?
1: No, Ray, quella che piace a te, dai. Insomma.
0: Beh, Frankenstein, Jacob Elordi, l'ultimo Frankenstein, è quello altissimo.
1: Ah, adesso ho capito.
0: Bellissimo anche.
1: Bellissimo Frankenstein.
0: Voi anche sareste stati perfetti in un ruolo, quale?
4: Buongiorno banda, Valentina dalla provincia di Como.
0: Ciao.
4: Io sarei stata perfetta nell'action movie della Sirenetta nel ruolo di Ursula, perché io la gioia darò a chi vorrà.
1: Ma che bravo.
4: Buona giornata ragazzi.
0: Che belle. Ciao, le canzoni della Sirenetta.
1: Bella, brava, avanti.
5: Buongiornissimo banda, sono Daniela.
0: Ciao
5: da
0: Daniela.
5: Per me il ruolo sarebbe stato quello di Laura Ingalls nella Casa nella Prateria. Mi ci sono sempre vista un po' maschiaccio, anche se dolce o femminile. Buona giornata a tutti, a un bacione, la Dani da Udine. Ciao.
1: La Dani, la Casa nella Prateria.
2: Beh, bello. Poteva recitarci qualcosa.
1: È vero, hai ragione, ma ci pensa quest'altro amico.
2: Meno male.
3: Che sono io, il vostro amico del cuore in Smart Working, che ha trovato il proprio ruolo, io ve lo dico. Devo reinterpretare Abbatantuono giovane nel film eccezionale veramente, nella parte di Tirzan, è camionista, tifoso di una squadra in particolare. Sentiamo quale.
6: Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus.
3: Come domenica.
6: Una bella notizia per i tifosi della Juventus. Tirdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia.
7: Bene, bene! Vai, vai, tamburino esatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi palle dalla porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Diz, te lo dice.
3: Però adattato ad oggi non sarebbe così entusiasta, secondo me.
0: Sentiamolo, ce l'abbiamo a Abbatantuono.
2: C'è il derby veramente poi.
3: Sì, esatto.
2: Come
3: esatto,
2: ultima partita
3: esatto
2: di campionato. Ma sentiamo Diego di oggi.
8: Questi film facevano ridere tanto. Non è come il film di oggi che per trovare una battuta devi aspettare 40 minuti. Qua è sera da divertirsi.
1: Togliti la sciarpa di bocca.
8: Lo so, tu fai lo spiritoso. Però fai film. Fai, io ho vinto un Oscar, Mediterraneo, capito? Primo film, la persona seria ha vinto l'Oscar.
1: Bravo. Cioè,
3: hai ragione.
8: Perché cosa mi dici tu?
0: Grande Dieghito! Orgoglio italiano!
8: Veramente. Vinto l'Oscar, sì, capito?
0: Vabbè, rimani con noi, tra poco riparliamo di cinema con i nostri amici.
2: Sì, io ero rimasto con un dubbio.
3: Quale?
2: Filomegna, che la

0: noi ci crediamo al Tortorella Challenge. È la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
2: eccoci qua.
1: Un giochino, pazzo, dove dice questo è quello.

0: non è colpa nostra, nel caso non prendiamo nessuna responsabilità. Può succedere di tutto nei prossimi minuti, perché avete risposto al fatto che non ha offerto nessuno, tra l'altro, stamattina. Sono andata a bere un caffè con i miei pantaloni. Hanno preso il ginseng.
1: Il ginseng.
2: Cos'è?
3: È scappata da Canosa.
1: Facciamola sentire.
3: Filomegna Galupeira è passata da Luceira.
4: Ve la ricordate la storia di Filomegna?
1: Possiamo
4: era la
1: sentire
4: cucina di Gaetano.
1: No. Devo andare alla fine.
5: Abbiamo altro da fare al momento. Dobbiamo sentire i nostri amici cosa hanno detto.
0: Perché sono arrivati in tantissimi. E allora cominciamo con un grande campione in carica. Sì. Si presenta spesso e ha una entrata
5: a gamba tesa.
0: Agevolata per lui. Fabio Verona.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Oggi ti sei superata. È abbastanza scandalosa questa battuta. Direi brio scena. Fabio Verona.
5: Oh, Fabio, trovati un lavoro.
7: Sono cercata l'alma mia. Puro dalla polizia.
4: Ricerchetta.
0: Per chi invece dovesse trovarsi in questo spazio per la prima volta, sappiate che può succedere davvero di tutto.
5: Aiuto.
8: Già, ma l'algoritmo non ti premierà.
5: No.
0: Abbiamo i Lini Banfi, giudici di gara. Lino Banfi giovane, Lino Banfi vecchio.
1: Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare anche il secondo sfidante.
9: Ciao dottorella.
0: Ciao.
9: Sapete qual è il colmo per un diavoletto?
0: Al bar?
9: Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Mi sembra giusto.
4: Questo è peggio di Aristide.
5: Questo è peggio di Aristide.
4: Che vuoi fare? La quinta elementare 840 volte. Disgraziato.
0: Avanti.
10: Ciao banda, Stefania dalla provincia di Milano.
0: Ciao, per Stefania.
10: Lo sapete cosa fa una mosca con una salopetta in tessuto demi?
0: Cosa?
10: Il ginsetto.
5: Ginsetto.
10: Vado da solo nella botola.
5: Sì.
8: Brava.
5: Sì, si chiama quando arrivi.
8: Avviati.
1: Questa cosa che non c'è nessuno che faccia.
0: Davvero.
1: Le battute sulle cime di rap.
4: Ancora.
0: Abbiamo fatto più volte.
8: È peggio.
4: Lo sa.
8: Attenzione. C'è un'altra strofa?
0: C'è l'ultimo sfidante, vai!
11: Pensa Chiara, invece la mia cravatta fa colazione solo con l'uovo in camicia. Piero da Fasano.
0: Sì. Ciao Piero, anche la Puglia è arrivata.
5: Cugino di Fabio di Verona. Probabilmente. Allora, i giudici hanno raggiunto un verdetto.
8: Abbiamo i due Lini Banfi, come
4: occhio
8: li
4: occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
8: Vedi.
4: È come battizzo contro il malocchio.
1: Okay.
4: Un po' e un po' di insalata ti protegge la Madonna dell'Incoroneta. Da questo challenge.
0: Da questo challenge ci salveremo.
1: Quante cose dicevo dal giovane, senti, c'è proprio una preparazione notevole.
4: Senti,
1: la sentiamo tutta quanta.
4: Io andrei col verdetto finale.
0: Questa festa dalle vostre parti?
4: Sempre.
1: Disgraziato che non sei altro.
0: Quindi?
1: Devo andare, scusate, devo andare a fare un lavoro con un mio amico.
9: Ciao dottorella.
0: Ciao.
9: Sapete qual è il colmo per un diavoletto? Avere un cornetto dalla sua compagna.
0: Bravissimo, sei riuscito a vincere il Tortorella Challenge, quindi puoi andare a scuola adesso. Hai la nostra autorizzazione a entrare. Sfidare tutti i tuoi amici dicendogli che hai vinto il challenge
5: ed essere bullizzato per questo.
0: Essere portato su
5: trionfo.
0: Esatto, sul carro del trionfo dei tuoi amici, e domani vediamo se qualcuno di loro riuscirà a batterti.
8: Ti ho pensato l'altro giorno, ho letto una notizia vera, il Vado Ligure, Vado, provincia di Savona,
0: città?
8: Prima squadra a vincere la Coppa Italia, oltretutto.
1: Ogni tanto lui parte con queste cose.
8: No, perché è un finale da challenge.
5: Okay.
8: Il Vado giocava in Serie D, ha vinto il campionato e è andato in Serie C, ma
5: quindi,
8: a causa di problemi finanziari, rischia di tornare indietro e retrocedere in eccellenza, quindi Vado e torno.
0: Beh,
8: hai capito?
0: Grande vittoria. Ci stava alla perfezione per concludere il Tortorella Challenge, che però non finisce qui.
8: No.
0: Torna domani alle 8 su R101.

0: anche alcuni film con altri attori sarebbero diventati ancora più famosi.
1: Allora,
2: ecco.
1: Ragazzi, come state? Sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Allora, stiamo parlando di cinema e siamo passati da Andrea Roncato a Fantozzi a Cristian De Sica. C'è altro nel mondo, comunque.
1: No, sono io, Andrea Roncato, che elenchiamo quelli personaggi che fanno altri film, proposte, insomma. Allora, Trump non le facciamo fare. Dopo 007 ha pensato anche di fare Robert De Niro, visto che i due non si sopportano.
4: Sì.
1: Facciamo fare Dazzy Driver.
4: Dazzy Driver.
3: Sì, bello, mi piace, applauso. Te ne suggerisco un altro, Momenti di

0: vive le stesse cose, così fa lo stesso spettacolo ogni giorno e nessuno mi può di niente.
1: Pratica
0: la mia vita. Esatto.
2: Allora, Peppino ha fatto, pensavo fosse amore, invece ho dovuto pagare.
3: E poi abbiamo Mara Veniera.
1: Al posto di Silvia, lei ha fatto l'attrice.
3: A posto di Silvia Murphy in Oppenheimer. Paolo Dini.
4: Sentiamo.
3: Sì. Farà il remake di C'era una volta l'America. E poi ci sono i nostri amici che ci vogliono sfidare. Sentite un po'.
1: Vai. Sentiamo.
5: Parcheggio perfetto.
3: Che film
5: perché
3: è?
5: Perché qua siamo nella tribù dei cacà e dei cacati.
3: Oh, che film è?
1: Aspetta, questa è roba di Riccardo, un cinepanettone.
0: No, questo è un film per bambini.
2: Parcheggio perfetto.
3: Perfetto.
2: Chi è? Non ce l'ho. Parcheggio perfetto.
3: È
1: The Mask.
3: Ace Ventura.
1: Ace Ventura, eccolo. Ce l'avevo.
3: Ace Ventura.
1: Sentiamo subito. Africa. Giusto?
0: Siamo il prossimo.
1: Era Missione Africa.
6: Banda. E dopo tutto, domani è un altro giorno. È il mio motto, Teresa da Roma. Ciao.
1: Ciao Teresa.
2: Via con vento, dai.
1: Certo.
2: Anzi, no, aspetta. Sì, certo.
1: Domani è un altro giorno, si vedrà.
2: Sì, giusto.
1: Frase finale.
7: Del budello.
1: Per di Rossella Oara.
7: Sì.
1: Giusto.
7: Quando va via. Clark Gable si gira, se ci fate caso dal labiale, gli dice. È il budello di tua madre.
2: Sei uno scemo.
0: Sentiamo paura.
7: È stata tagliata, una scena che è stata tagliata. Poi
6: dopo ululà, castello ululì. Ma come parli? Ha cominciato lei?
2: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
1: Anche Saint Junior.
0: Yes. E l'ultimo, questo sarebbe più facile di tutti, però.
1: Il livello Militello abbiamo. Leggo sul file.
0: Dico solo mio cognato.
6: Io a 18 anni mi sono imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana. Quale fosse il carico non l'ho mai immaginato.
8: Non l'ho mai saputo. Borotalco,
7: questo
8: ragazzi.
7: Che fa Manuel Fantoni in Borotalco, e poi quando arriva la Giorgia a casa, Carlo Verdone prende l'identità di Manuel Fantoni.
1: Siete meravigliosi, sareste stati perfetti.